0: Ça réveille, hein, Michael Jackson, souvenir avec Thriller. Allez, il est temps de retrouver Christophe Zagal, si vous voulez bien, pour cette dernière étape en Kazinc. Nous sommes aujourd'hui à l'oreille ou sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertini.
1: RJFM et Campacui.
2: 17 au base et l'oreille ou non taille des rennes et qu'il a eu aux ogacars ou quand du lousanto Albertini à iso animali. Ou gabra du pourcadio. Travaille à quoi zomol?
3: Derrano terreni qui o mogacaro avia biado, vedia i legumi, vedia l'orto, guine, e un semicortulano, so piuttosto alle ore. Ci siamo stallati, erano abbandonati i terreni da voi più di 50 anni, abbiamo smacciato l'abisso, abbiamo cacciato tutti i sebali, i tanghi e tutto. E muoio, siamo fatto serende e mu valato i nostri animali qui.
2: Andrusanto, i boghi di burci e di gabra.
3: Allora, abbiamo le gabra alpine e grugiamo quei vecchi corsi. Eravamo appena i sangue nervoso e capiamo un po' scuro tutta la giornata in due libari, in quella sotto il paese, sotto l'oredo, estremamente sopra la Venzulasca. Allora i miei burcelli, che i burcelli vengono a charcuterie, tutto ciò che c'è, fiadillo, goppa, lonzo, panzette, ulagne, brisotto, infine di tutto. E qui gabre vengono un gaggio fresco, passo, becchio, odome.
2: E sostone di ribosi? Soberebo.
3: E un travaglione con c'è mica riboso che fiamo charcuterie all'inguerno. Quando siamo finiti da charcuterie, principiano le gabbra fia e non si bianta mica tutto l'anno. Si bianta mica ora, si chiamo le gabbra e mi principiano a fare charcuterie i primi novembre. E di figli, i figli, non c'è mica greggio se all'agricolo, così, e perte con una vanda i burci. Così, ne ce la preveglie. Parecchi affari, già ce la preveglie un laboratorio di charcuterie, ce la preveglie un attello. Ce l'avevo tutto, ce l'avevo macchine, ce l'avevo avanti dei burci, ce l'avevo a fare la ganico, a cerco di mangiare. Gli edifici, le gabbre, gli edifici, le gustano meno. Alle le gabbre che i burcini che mangiano in campagna. Ma anche le gabbre edifici, ce l'avevo un paio di scarpino, diremmo.
2: Andrusanto Albertini spera gampa tutta la sua vita in paese, di cresce a sua esplodazione, di va di più burcini e di avere più gabbre.
0: Dieu vous en toi Albertine in Lorette ou Lordaccio Cabradio et Azitimana Kibane ou Naltra Pieue à l'honneur éco Christophe Zagalia. Marc Lavoine, côté musique, pour continuer tranquillement votre matinée. N'oubliez pas le retour de l'information d'ici 6 minutes. Bon réveil si vous ouvrez les yeux. Pas facile, hein, en fin de semaine. Allez, rassurez-vous, le week-end arrive.

0: Patrick Fiori et Marc Lavoine, occupés. Vous êtes pas occupés, 6h27. Peut-être en voiture en train de nous écouter. La couleur de votre journée, ce sera dans quelques instants avec Catherine Viguier.
1: Votre sécurité est notre priorité. Beaucoup de véhicules circulent avec des airbags défectueux fournis par la société Takata. Votre Toyota ou votre Lexus, immatriculé avant 2018, pourrait en faire partie. En cas d'accident, ces airbags peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles. Leur remplacement est obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr.
2: Voilà l'été, voici ici.
3: Passez un bel été sur Ici RCFM.
0: Et Catherine, bonjour et dites-moi, quelle ambiance pour ce vendredi côté Zodiac ?
4: Des remises en question. Et encore une fois, les Verseaux sont concernés. Bélier, ça joue pour vous en amitié. Vous vivez de grands moments entre amis, mais aussi vous allez vous éloigner de certains. Taureau, la famille et votre avenir dans la vie publique et professionnelle sont d'actualité. Gémeaux, ce sera plus fort que vous. Vous en avez conscience, vous voulez vivre comme bon vous semble. Cancer, il pourra y avoir des perturbations que vous ne maîtrisez pas, mais on viendra à votre aide. Lion, il y a de la séduction dans l'air. Une histoire d'amour pourrait révolutionner votre vie. Vierge, le ciel peut être clair, mais en vous, des idées sombres. Ce soir, vous serez apaisé. Balance, la conjoncture astrale vous est favorable, alors ne doutez pas trop. Scorpion, un endroit vous ressource, vous prenez de la distance avec votre vie quotidienne. Sagittaire, les sentiments que vous éprouvez pour lui, pour elle, vont obligatoirement évoluer. Capricorne, vous faites la part belle à un engagement. Il est aussi question de vos finances aujourd'hui. Verseau, sur votre route, de nouvelles personnes, une en particulier, pourra améliorer votre vie. Poisson, vous soignez votre être et si besoin, vous partagez des émotions avec une personne de confiance. Et pour nous tous, on pense que la vie est belle.
0: Merci Catherine. En tout cas, oui, c'est la philosophie du jour. Sosseyo Remezu.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Écoute, nous Didial, présenta Duda Matteurin. Salut, Matteo.
6: Salut, Evelyn. Salut à tous.
0: Les intenses du Brugge, sous du doppio micide di Boretta, sont connus.
6: La réclusione criminale a perpetuità per Christophe Guazzi, le sentenze che vanno da 5 a 25 anni, réclusione criminale bell'astri e una soluzione. La decisione cascata a Erisera o Brugge sono appello necchisi. Le sentenze sono accompagnate di Iberi o di sicurezza in cui impossibilità di avere un'arma di urta in Corsica. Olivier Castel e Deuisto Brugge sua reazione e aiente presente è stata tremenda.
7: C'è stato un soffio di stupefazione in sala quando il presidente ha annunciato la perpetuità per Christophe Guazzelli. I suoi sostegni sono stati colpiti. Hanno insultato il requisitorio da prigura ai magistrati provvisionali all'invece del primo processo con giurato popolare. La corte ha di nuovo pronunciato 22 anni di sicurezza per Christophe Guazzelli in più dell'interdizione di tenere un'arma di 15 anni e andare in Corsica per 10 anni.
6: E l'astri incausato è stato riconosciuto di quasi tutti i colpevoli.
7: 25 anni di reclusione per Richard Guazzelli, il fratidono di Christophe, con 16 anni di sicurezza. 25 anni per Ange-Marie Miguelosi, con 15 anni di pena di sicurezza. 23 anni per Christophe Andreani, 13 anni di sicurezza. 22 anni per Cathy Châtelain, con 12 anni di sicurezza. Interdizione di nuovo per l'anziana vigilia di prigione di essa torna rullata in funzione pubblica. 16 anni per Jawad Sebouba per un doppio assassino e a prova d'assassino. 15 anni pronunciati per Abdelhafid Bekouch per la sua partecipazione in media assolto per la tombera. Jimmy Bayel è condannato a 8 anni, Jacques Mariani a 6 anni, François Marchionne a 5 anni con 3 attimpati e 2 in proa. Joseph Menconi è assolto Zanuzano per l'associo di malfattori.
6: L'avvocato di Christophe Guazzelli, Frank Bertone, della incassazione, ha palesato una sentenza politica. I consigli d'Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Jacques Mariani vogliono vanchelli alla stessa immercia. In giustizia sempre, Jean-Louis Tormena ha sorto un appello dopo la condanna all'affare l'erme bia di Naiaccio. A corte appello i guasti ha sguassato il giudicamento e domandato una restituzione dell'erme e munizioni biade. L'anziano militare era condannato in gennaio scorso a 18 mesi di prigione e 6 mesi a tempo. Sardi. Os avogados Camille Romagna anunciado que na riguista zira posta per ottenere un pagamento di Stato per i 3 mesi passati di detenzione.
0: E femo gaso all'acqua.
6: O Gismonte basa in vigilanza nanta risorts in acqua, duni due in Bastiglia, o gumidado i risorts in acqua, custa dado che l'ultimi galori hanno fatto grescio o gusumo acqua e l'anno a cuire. I madrali so colmi a 75%, ma a breve tura rimarca che un mese di giugno una ricevuto che 4% di pluviometria abituale. In Balagno e in Balagna e in Cabigorso, il livello dell'acqua sotterranea è già basso asso. L'autorità chiama a tutto ognuno a tutta ora mai un comportamento di sobrietà in uso a consumo.
0: Marco Polugiani, capia o cross di Gorsiga.
6: Dopo 9 anni e mezzo passati al gabo di un centro libero universitario e scolare, il direttore Marco Polugiani Luciani Zineva, sempre al servizio di studenti curtinesi, l'azione è stata girata per più di un accesso all'alloggio e al cibo per tutti. Ristorante universitario privato, l'acquisto di vestimenti per i 181 alloggi. A stampa di Marco Polugiani è importante in corti. O ritroviamo oggi a 8:15 in bidado la reazione in cui Elen Battini.
0: E una conferenza di stampa era in Arbancesa.
6: Una squadra sempre a rita, ma Ghisiole ribenta. L'indomani la consente di NCG, il Sporting Club di Bastia mostra una strategia chiara dopo la valata, budgeto validato, un nuovo modello economico e ricostruzione dell'effettivo. Il presidente Claude Ferrand di Buntele di Azzuolo Lunta, Roland Frias, ridroa al Sporting Idando senza aver bisogno e li induce sempre di più ai suoi seniori.
8: Ie fagion cubert e die priorità di Sporting, Claude Ferrand di incalca chi senza iso sostenitori un club un'enonda e annuncia da qui a poco una riunione in scambio e di no intrenamenti delocalizzati in pareti regioni per i daffiato a Stuleame chi si è rotto a stagione scorsa, non ta obiano finanziario, il club ha presentato un budget di 9 milioni d'euro cu 900 mila euro rimessi dalla Sugiadi e 2 milioni 800 mila per mezzo di eventi di 3 giugatori ori, e spese salariali elle sono state ridotte da circa 5 milioni d'euro a 1,5 milioni, mentre che il centro di formazione ferma in core di obrugetto senza galaiso investimenti, intanto continua il mercato di trasferimenti e il gruppo affidato a Laurent Perlada da Eoloa forse torna assai in sua prima partita di Lega 3 o Zete d'Aosto contro Le Puy en Valais che si giocherà in Furiania o Studioso.
6: E c'è ragione di Claude Ferrandi da Ridoa Nanta uno strusido di CRCFM.
0: Mathieu, a ringraziabi.
6: A ringraziabi, a dopo.
0: Serra di ritorno a 7:30.
6: Yeah, c'est Radio Gui.
0: Bon, allez, pia d'un piccolo caffè, allez.
6: A dopo, a dopo.
9: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Mica isone di chemisage, oggi, eh? E a Sulanada, a vostra giornata, qualche nullo in montagna, sto dopo midiorno. Qua de impumante e di imperadura all'orlo di un mare sto dopo mezz'ora tra 29 e 33 gradi in montagna.

0: Cet or est passado di binti minuti e parlemo di un concerto canzone gorsi di Tampivastu Zabadu in cattedrale Santeramo in Cervioni a Settore Isera. Salute Matteo Orsucci.
1: Salute Evelyn, salute a tutti gli ascoltatori.
0: Come va?
1: Allora, tutto va bene, approntiamo sul spettacolo. E con l'ultimo giorno di preparazione. E poi Massimo, c'è appena il ramano Massimo, siamo assai felici, ecco, da coglia gli ante.
0: Allora, affianca a voi un tarcano di Aguidara.
1: Ecco, allora, di bella figura, faccio parte di un progetto, di una scienza di accompagnato da Cece Pesce a Aguidara. E allora, bon, Cece, lo so, 4 anni che lo mi accompagna, è diventato un amico, e donc, il suo repertorio di vecchie canzoni. C'è un scopo di fatti, è quello di mostrare di noi l'influenza che lui è stata una canzone a grossa a certe buche, ecco, prima, forse prima di un riacquisto. Allora ce lo ripresenta benissimo un riacquisto, con l'influenza di Benseggia Maggialesi, Chila Paiune, tutti questi affari, ma andremo a figliare anche un altro già che si è passato, d'altronde. Queste vecchie canzoni, cioè di non conosciuto per suonare queste vecchie canzoni, e donc, ecco, lo scopo di suo spettacolo di dimostrare l'influenza a parecchie buche di nuova canzone a corsa, ecco, cioè di nuova canzone appena italianizzata, di Dandu, si canterà a Tino Rossi, si canterà o tango d'Argentina.
0: Marinaro.
1: Gli canzoni così.
0: O signora cosa c'è? Chi dice in queste canzoni di Agursi Gadodie?
1: Ah, beh, certe, un son bettiate male, certi ben seri che erano dipinti d'onto, e d'altre sono canzoni leggere, ecco, ma sono canzoni. Assai vocale, assai dolce a tempo, c'è una maniera di portare che mi piace assai, ecco, donc travailliamo in suo senso, davvero di cercare sempre quello qua oggi, ecco, poi se certe canzoni sono anche appena, sapete, appena kitsch, ma di un aspetto che è simpatico, ecco, e c'era questa volontà di fare di cercare sempre o elle, o di portare o canto con la maniera più bella. Ecco.
0: Matteo, sei guida dei partigiani o ci sono a reazione?
1: Allora, travailliamo di mo assai preciso, con Cece, ma no, c'è sempre una maniera di fatti
0: assai personale.
1: Di interessante, ecco, quando si travaglia con Cece, e chi c'è, c'è bella sicura, di un travaglio assai serio che non avevamo. Ma a tempo ci sono i tempi dove noi siamo assai liberi, e qua c'è va tutto accompagnare, guidare, bon, ci va già benissimo, e giusto appunto mi lascia assai piazza, e io a certi momenti lascio di noi assai piazza, c'è una specie di libertà anche se sta un gioco così tra di noi. E penso che è quello che piacerà a niente.
0: Dunque, questa canzone a ritroa o a scopre per tutta la famiglia, questo spettacolo, domani?
1: Ecco, tutte le generazioni, perché per me queste canzoni rappresentano giusto appunto a lei, con l'anziano, queste canzoni che gli sono preso di non casa.
0: Quelle che cantava in casa? Quelli che cantava in casa?
1: Io tutto il mondo cantava in casa, ecco, è così, ma io ho già avuto la fortuna dare un modo buono in casa da Carlino, dunque è stato per i nostri che impagherava, che cantava, ma erano di nuovo presenti queste canzoni, non in tematiche più leggere, ma non in noi da Berta e mamma, quando la travagliava, quando faceva qualcosa, infine, era sempre in traccia di vista, di canticcia queste canzoni, e dunque ripresenta in un saveglia di come un'apertura, non da un'antribuga, e per la sicura, di riscoprire queste canzoni, allora piacciono anche a persone appena anzianette, ma giusto appunto se mi parlano a me, penso che le parlano ad altri giovani.
0: E poi c'è di nostro draio che è fatto in paese con Nadalina e la scuola, dunque per i zideli sono canzoni che hanno un senso, sono conosciute, certe.
1: e so conosciute ha già fortuna di presentare questo suo contesto di Cervioni, io spettacoli ne faccio pochi, davvero, ma questo è stato appunto rifletto ogni volta due che già avevo piacere di fare, di un spettacolo unico, ecco, a un scopo non mica di fare un grande giro d'estate, manca appena. E ho fatto due fare in questa cattedrale nuova di Cervioni.
0: Sant'Ermo, magnifico.
1: Di un paese bio, di un spettacolo che è pensato per niente in generale, tutto il mondo va bene, ma sono assai felice di presentarlo in Cervioni, per i paesani, per la gioventù di noi che è presente, chi canta, per chi, come l'hai detta, Natalina ha una cinquantina di zideli, ecco, per un paese, di un paesone Cervioni, ma hanno una cinquantina di zideli che cantano,
0: donc
1: una
0: cosa magnifica. Matteo Sisante a guidare di Cece Pesce, giusto da Redu, e ora permette di salutarvi, di felicitarvi. Dunque, un appuntamento domani in Cattedrale Sant'Ermo a Cervioni a 7:00 con Matteo Orsucci e Cece Pesce. A ringraziarvi, Matteo.
1: Vi ringrazio, Sant'Egi.
0: E una bella giornata. A presto.
1: Anche a voi.
0: A presto.

0: la Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga de biu, piada ustrabiazza, pesto gun certo, non toi fili, punto gorsiga, e imbarca de pedidalia. Feli, 60 anni già, ud 31 ottobre in Firenze, in cui sostegno di RCFM.
1: Regardez bien, là-bas.
2: Je le vois là-bas.
1: Un chef d'entreprise en vacances.
2: Oh, superbe.
1: Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Mmh. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
3: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: Ici RCFM.
5: Sur la route, au travail, à la maison.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sans cet remède, on nous dit d'Alenco, Mathieu Borini, bonjour Mathieu.
6: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Prenci bien beaucoup à justice, kunishimo es intense di Ubrugesu, di Udopio, omicidio di poeta.
6: A reclusion a perpetuida pe Christophe Guazzi, li 25 anni berusovra de lu Richard, sentenze che banu da 5 anni a 25 anni reclusione criminale bellastre incausati e una soluzione. L'augado di Christophe Guazzi, li Frank Berton dera in cassazione guso cliente, a palisaduire una sentenza bulidica e consigli d'Ange Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Jacques Mariani bolenu vancheri agli stessa emertia. Ugis Monte bassa in vigilanza in ciò che tocca a risorza in acqua, ad unido ir in Bastia o gumidado i risorza in acqua, deciso d'attività o primo livello alerta, per causa pareti zimane di forte calore, temperature alte di più di 5 gradi a media stagionale, una crescita importante di consumo. L'autorità chiamano oramai a ente Roland Frias ad avere un comportamento di sobrietà.
7: Doba un inguernu cavi a permesso di rigustituisce e riserve a situazione se presto impediurida sotto l'effetto di acciapitana, secondo a brevettura o mese di giugno una rigeudu che 4% di abiometria abituale, ciò che ha fatto gala o livello di viumi e di valde freadiche, in particolare in Balagna e in Cabigorso, sempre in situazione di tensione, malgrado madrali che fermano rimpiù di ve a circa 75% so cresce di assai a consumazione d'acqua potabile e i bisogni di irrigazione con un'attività in l'anticipo di 15 giorni a 3 settimane in paragone con l'anno scorso. Per l'autorità sta vigilanza è un primo segnale d'allerta da preservare risorsa e può schigia misure più costringente in piena stadina.
6: Articolo Zano a Ridruan Antausido DC RCFM.
0: Li radio Astia in pericolo secondo uso personale.
6: In un comunicato personale ha annunciato che 6 impieghi verrebbero sparisce a guia a dicembre del 2027. Impieghi che sarebbero mandati verso il gruppo l'istituto di servizio pubblico. O personale balesa anche una possibilità di trasferimento in lira verso l'entità creata di Ienadio. A ZFDT domanda guarda che chiarificazione al primo ministro chi posti saranno gacciati, chi saranno emissioni trasferite al gruppo, o personale di lira chiama a mobilizzazione.
0: A Gorsica campione di l'artigianato.
6: Campione Ivancia di ciò che risorte d'un studio e l'istituto superiore i mestieri di AMAF, in cui 41 imprese ben 1000 abitanti in Pumonte e 30 in Cismonte di livello più alto Ivancia, a Guiana e un orpat caletto e un affare in cui meno di 15 imprese artigianali ben 1000 abitanti. A livello nazionale l'artigianato di Rausosorco in cui una 1,5 milioni di imprese al primo gennaio del 2024, in crescita di 28% in paragone con il 2019. Dopo 9 anni e mezzo passati al capo di un centro di opere universitarie e scolari, esineva il rettore Marco Polo Lugiani, sempre al servizio di studenti curtinesi, l'azione è stata girata per più non all'accesso all'alloggio e al cibo per tutti. Ristorante universitario privato, acquisto i bastimenti per i 188 alloggi. A stampa di Marco Polo Lugiani è importante in corti. O ritroviamo da qui a poco invitato a reazione al microfono di Elena Battini.
0: E a transizione ecologica di battuta in Bastia.
6: Più di 300 persone ad unite ieri all'Alboro in Bastia per la terza edizione di ACOP Corsica, appena come scontri internazionali per il clima, ma all'uso corso. Erano presenti al GDC i servizi dello Stato, ripresentanti e comune di un mondo associativo, di l'economia e anche dell'università. Tutti si ponevano alla stessa domanda, chi strava abbia per la transizione ecologica in Corsica. Ritorno allo scopo di Stati Uniti in Cupasquen Cristofari, delegato generale di pianificazione strategica e di transizione alla collettività di Corsica.
2: Siamo qui per presentare qualche azione concreta per mostrare la condizione climatica che impedisce di mesi e mesi e si vede la situazione attuale di altezza di temperature. E dunque mi ha parlato di riscaldamento di scuole di primario e mi ha parlato di questione di agosto e di litorale corse che soffre di altezza di un mare e mi ha parlato anche di gestione dell'acqua. Di transizione ecologica, energetica e transizione anche economica e adattazione della nostra economia e la nostra vita quotidiana a questo cambiamento climatico.
6: Un'intervista di Camille Parsi.
0: Mathieu Bourigny, ringraziabi.
6: Ah, ringraziabi, Evelyn.
0: Alors, c'est Radio Ridono da qui a un'ora.
6: Yeah, c'est Radio Guglio Pinchiedade.
0: Bon, allez, baspe, toi.
6: A dopo. A dopo.
8: Toyota Monte Oto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E a sulla nata vostra giornata, qualche nulla in montagna, studio pomeriggio, qua di Impumonte e di Imperadura all'ora di un mare, studio pomeriggio tra 29 e 32 rai, e montagna tra 25 e 29 dopo mezz'ora, aspettate, temperature dell'acqua tra 25 e 30 rai.
5: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et si vous voulez bien, dans quelques instants, on prendra la direction du port de Bastia pour découvrir une nouvelle école d'apnée.

0: Giorgianti sur RCFM.
1: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
0: Je vous amène rencontrer l'agriculteur Rémi Bartoletti pour découvrir une gamme variée d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques du Cap Corse. La marque s'appelle Mimalodrine, à retrouver cet été au marché de Cisco tous les mardis de 17h à 20h dans la cour de l'école.
2: Dès votre réveil.
3: Ici, RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
4: Faccio l'olio essenziale e l'idrolà, dunque ha piantato un ettaro 6 ettari di montagna, ha messo 100.000 abiti di mursa e dopo ha altri luoghi in Capigorso e una distilleria e faccio l'olio e idrolati, dice Radio. Si fa che ieri presentiamo tutti i nostri prodotti ai corsi, che non sono mica tanto pratici di l'olio, ma così cominciano a conoscere. E effettivamente con altri produttori poi volte faccio una lea, dice Radio, che ci associamo per fare un prodotto, a chi faccia un sapone, a chi faccia una candela. Allora si distillate tutto l'anno, perché ci sono piante che vanno colte d'inverno, l'altra d'estadine, dunque si lavora tutto l'anno dell'olio, c'è di che avanzare, c'è di che lavorare tutto, ci sarebbe piazza anche per i giovani, ma bon, speriamo che ci sarà seguito. Allora io faccio solamente piante nostrale, dice Radio, dunque sono tutte piante che crescono da noi, con specializzazione da noi, dunque c'è l'olio di Capigorso, che allora in Capigorso è un luogo che sono a tutti i belli elementi, acqua, vento, speciale, c'è sempre appena i sali dappertutto perché è mica tanto là, dunque abbiamo veramente caratteristiche che non si trovano manco in altri luoghi in corsica di orte, dunque abbiamo tutte queste piante nostrali, dunque abbiamo il vinocchio, voilà. C'è evidentemente il rosolo marino, il mirto, c'è il vino larice che con l'ugnolo, con degli amici Albertini di Marco Maria, dunque che un giorno che si è installato qua su abbiamo cosa ci torna? Guarda appena perché tutto di capo la giubica. C'è a Crista Marina di un finocchio in mare, che è un'erba magnifica, e a chi faccia come i citrioli, devo dire mangiano della gedo. È una pianta che non è mica conosciuta tanto in Corsica, ma è un peccato perché è una pianta magnifica. Voilà, dunque c'è appena agrimentina in piaggia.
0: Rémi Bartoletti avec sa gamme Mimalodrine. Alors je vous le disais, vous pouvez le retrouver tous les mardis de 17h à 20h dans la cour de l'école de Cisco. Et puis si vous êtes à Pietrancorbaro, il y aura une nocturne le 25 juillet, le 29 août et puis également à Canaries le 17 juillet et le 21 août.

0: Transgal côté musique. Et puis dans la prochaine demi-heure, nous partirons en randonnée. Vous retrouverez votre chronique Par ici les échos avant de découvrir le teaser des experts qui vous sera présenté ce matin par Arthur Solinas juste après le journal de 9h. Place à l'actualité, il est 8h30. Ono diziale dottore Mezzo Inku Mathieu Borini, buongiorno.
1: Buongiorno Evelyne, buongiorno a tutti.
0: So cascade intense di Ubrugge su di un doppio omicidio di Boretta.
1: Reclusione criminale a perpetuità per Christophe Guazzelli, 25 anni per usovra dello Richard. Sentenze che vanno da 5 a 25 anni reclusione criminale per l'Astri e una soluzione. E sentenze sono accompagnate di periodi di sicurezza in cui l'impossibilità di avere un'arma e di urta in Corsica. Olivier Castel è deviso Ubrugge su a reazione presente è stata tremenda.
2: C'è stato un soffio di stupefazione in sala quando il presidente ha annunciato a perpetuità per Christophe Guazzelli. I suoi sostegni sono stati colpiti. Hanno insuitato il requisitorio da prigura ai magistrati provvisionali all'invece del primo processo con giurato popolare. A corti hanno pronunciato 22 anni di sicurezza per Christophe Guazzelli in più dell'interdizione di tenere un'arma di 15 anni e d'andare in Corsica per 10 anni.
1: E l'astri incausati sono riconosciuti quasi tutti i colpevoli.
2: 25 anni di reclusione per Richard Guazzelli, il fratidono di Christophe, con 16 anni di sicurezza. 25 anni per Ange-Marie Miguelosi, con 15 anni di pena di sicurezza. 23 anni per Christophe Andreani, 13 anni di sicurezza. 22 anni per Cathy Châtelain, con 12 anni di sicurezza. Interdizione di no per l'anziana vigilia di prigione e sa torna rullata in funzione pubblica. 16 anni per Jawad Sebouba per un doppio assassino e a prova d'assassino. 15 anni pronunciati per Abdelhafid Bekouch per la sua partecipazione in Madia Assolto per la Tombera. Jimmy Bayel è condannato a 8 anni, Jacques Mariani a 6 anni, François Marchionne a 5 anni con 3 attimpati e 2 in prova. Joseph Menconi è assolto Zanuzano per la socio di malfattori.
1: L'avvocato di Christophe Guazzelli, Frank Berton, andrà in Cassazione e ha palizzato una sentenza politica. I consigli d'Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Jacques Mariani vogliono vanchelli alla stessa immercia. Ingiustizia sempre, Jean-Louis Tormen ha assolto in appello dopo la condanna nell'affare L'Erme Bia di Naiaccio. A corte appello di Vasti ha sguassato il ligamento e domandato la restituzione di L'Erme e munizioni biade. L'anziano militare era condannato in gennaio scorso a 18 mesi di prigione e 6 mesi a tempadi. L'avvocato Camille Romagna ha annunciato una richiesta di rapporto per ottenere un pagamento di Stato per i 3 mesi passati in detenzione.
0: Ha comunicato il personale di Lira.
1: E in un testo è palizzato il pericolo se impieghi dovrebbero sparire da qui a dicembre del 2027, impieghi che sarebbero mandati verso un gruppo di istituti di un servizio pubblico. Il personale enuncia anche una possibilità di trasferimento di lira verso l'entità creata di Ienadio. La CFDT domanda qualche chiarificazione al primo ministro chi posti saranno cacciati, chi saranno in missione trasferiti al gruppo. Il personale di lira chiama a mobilizzazione.
0: Attenti, chi c'è da mancare l'acqua?
1: Il gismonte è passato in vigilanza in una risorsa in acqua. Ad un due in Bastia, ho gomitato i risorsi in acqua, ha constatato che gli ultimi galori hanno fatto crescere il consumo acqua e l'anno a cuire. I madrali sono colmi al 75%, ma a breve tour a rimarca che un mese di giugno non ha ricevuto che 4% di pluviometria abituale. In Balaia, in Cabigorso, il livello di acqua sotterranea è già basso asso. L'autorità chiama a tutto ognuno da tutta oramai un comportamento esubriato da in uso consumo.
0: E dall'acqua passiamo al clima.
1: La terza COP di Corsica si è tenuta ieri in Bastia. Più di 300 persone erano adunite all'albergo per parlare di transizione ecologica. Erano presenti a ZDC i servizi dello Stato, rappresentanti di comune, di un mondo associativo, di l'economia e anche l'università. Uno dei punti azioni importanti di scontro è il progetto Scuola Fresca, un dispositivo che vuole rinfrescare le scuole vastiace. L'Auda Guigi Lisbragia ha aggiunto un merito a Stia, incaricato della transizione ecologica.
3: Charles André è detta Scuola Fresca perché è un luogo che permette di accogliere luogo con arbori, con ciò che si chiama in francese il lot de fraîcheur, e è per questo che abbiamo una scuola che si vuole così per accogliere il benestar di squadre pedagogiche e di scolari. La nostra ambizione è per la città di Bastia con tutti le leti e di accompagnare tutte le nostre scuole non ta sta ricerca di conforto clima di gusto si può si dire così veramente sta volontà di benestare per i cittadini per i scolari tanto l'estate ma di noi l'inverno.
1: E oggi scuole di Agida sono concernate dal progetto prezzo totale di installazione quasi 235.000 euro.
0: A ringraziare Matteo.
1: A ringraziare Bievelene.
0: Tiremo davanti coda un po' di sto punto.
4: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Uso le luggerà oggi tutta la giornata di qualche nullo in montagna, sto dopo mezz'ora, qua di impumante e poi di imperatore all'orlo di un mare. Per sto dopo mezz'ora, tra 29 e 32 rai, in montagna aspettiamo 25 29 e poi ad imperatura dell'acqua oggi tra 25 a 30 rai.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et c'est la ligne droite, oui, il reste une petite demi-heure avant de retrouver les experts dont on connaîtra le programme dans quelques minutes. Voici Jean-Charles Pape avant de partir en randonnée d'ici quelques minutes.
7: Cento gradini di vetto all'oppressione, centomila zideni di Corsica.

0: que moi.
1: Faut que tu m'aimes sur RCFM et continuemo à scopre di nostra cronaga saramagia. On a cronaga in lingua gorsa qui c'è presentata da Marco Biancarelli ogni giorno un mistero di o quotidiano spiegato semplicemente wifi, GPS, ADN, stelle luccicanti, eccetera, eccetera. Si va ci magica a scienza.
2: O cari, buongiorno. Sapete che oggi non podemo più campare senza elettricità, è vero? Pensateci appena, o l'uomo, i telefonini, l'ordinatore, la televisione, o posto che vi porta a vostra radio RCFM, tanto bisogno di elettricità. Ma safari, chi è davvero? L'elettricità è un movimento da farucci ciucchi ciucchi che si chiamano elettroni. Quando si spostano, o più spesso in i vili, portano energia. Fa nascere sul movimento di elettroni e dunque ad energia i centrali elettriche facili di calamiti maggiori indrinti a bobini di filo. L'insembo è chiamato alternatori. Su movimento è fatto da una turbina che si muove in qua forza dell'acqua per i centrali idrauliche o il carbone o il petrolio o il gas per i centrali termiche. Oppure di no, il 90% della produzione in l'uranio nei centrali nucleari. A quali ci sono di no i pannelli solari. Potremmo immaginare l'elettricità come un fiumicedo che corre in villa portando acqua, o in suo caso preciso, energia in dè. Il termine preciso è a corrente elettrica, semplicemente. Allora, la prossima volta che voi accendete un lume, pensate a quei piccoli elettroni che viaggiano in furia e facciano una corsa, giusto, per il vostro conforto.
3: La Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une ligne croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga début. Piada ustrabiazza, pesto un certo. Non toi, Feli, punto gorsiga. E imbarcade per l'Italia. Feli, 60 anni già, o 31 ottobre in Firenze, in cui sostegno di RCFM.
4: Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr.
5: C'est le livre de l'été, Le divorce parfait de Geneva Rose. Après Le mariage parfait, best-seller mondial, la reine américaine du thriller psychologique revient avec Le divorce parfait. Jamais son héroïne Sarah n'aurait imaginé un tel rebondissement dans sa vie. Le divorce parfait de Geneva Rose, un livre XO.
6: L'été se passe sur Ici RCFM,
7: votre radio.
1: D'ici quelques instants, ça sera le jeu aussi qui revient de 11h à midi. Alors n'hésitez pas à réserver votre place au 04 95 32 22 22. Mais avant ça, il est 11h et à Mapilia, ou Notizia, Lidi, Ondi, Chorinco, Mathieu, Bourine, Kitchi, Radio, Ondi. Salut toi Mathieu.
8: Salut Arthur, salut à tutti.
1: Is intense di proces o di doppio omicidio di Porretta so cascati ieri.
8: Ieri reclusione a perpetuità per Christophe Guazzelli, 25 anni per usovradello Richard, per l'astri messi in causa, is intense vanno a 5 a 25 anni reclusione e una soluzione. L'avvocato di Christophe Guazzelli, Frank Berton, era in Cassazione. I consigli di Jean-Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Jacques Mariani vogliono anche gli stessi a Imertia. Una vintina i militanti in azione le sono trovati stamane in un lugale a società generale in Bastiglia. Una azione le ben denunciate e figulta d'accesso ai grei di Corsica. Un movimento che era la creazione di un microcredito allargato a 50.000 euro. Un inquadramento meglio di un ruolo di l'ADEC e di Agadec. Una revisione di criteri per gli imprestiti. L'azione umana in una creazione di una banca pubblica corsa non ha ospizio di una banca regionale alemane. Una banca che finanzierebbe i settori strategici come l'agricoltura e l'industria. Secondo un movimento. In Ugismonte bassa in vigilanza non ha risorse in acqua. Ad unito era in Bastiglia, o gomitato in risorse in acqua, custa dato che gli ultimi calori hanno fatto crescere il consumo. I madrali sono colmi a 75%, ma al mese di giugno una ricevuto che 4% di alluviometria abituale. In Balagna, in Capigorso, il livello delle acque sotterranee è già bello asso. L'autorità chiamano a tutto ognuno da oramai un comportamento di sobrietà. Dall'acqua al clima, qua terza edizione di Acop Corsica, più di 300 persone erano ad unire ieri all'Albor in Bastiglia, erano presenti a ZDC, i servizi di Stato, rappresentanti e comune, di un mondo associativo, economico e anche dell'università. Tutti si buoniano alla stessa domanda, chi strao abbia per la transizione ecologica in Corsica? Dovrebbe nascere da qui a poco una rete di esperti di clima corso. Una puntuazione importante di suo scontro è stato il progetto Scuola Fresca, un dispositivo che vuole rinfrescare e oggi scuole vastiace.
1: A ringraziare Mathieu Bourigni per questa settimana passata in lingua corsa e poi a riposarti bene.
8: C'è una riposa in chieda di Arthur.
1: On en détient mica trop à Omar, et surtout qui c'est sempre au Galdo.
8: Au Bekeda, derrière Graziabi.
1: Allez, bonne journée.
0: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Rien n'a changé en Haute-Corse et en Corse du Sud pour aujourd'hui et demain. Les deux départements sont toujours placés en vigilance verte. En Corse du Sud, la journée est ensoleillée avec tout au plus quelques nuages très discrets. En fin de matinée, vent de nord-est assez fort sur l'extrême sud. Rafale atteignant 55 km/h et des maximales en température voisine de 28 à 31 degrés, 24 degrés sur le relief. Et pour la nuit prochaine, des rares nuages seront présents tout au long de la nuit. En début de nuit, nous retrouverons un vent d'ouest soufflant modérément sur l'extrême sud qui s'atténuera par la suite. Température minimale comprise entre 20 et 22 degrés sur le sud-ouest du département et la région de Porto Vecchio, 21 degrés sur l'extrême sud. Sur les autres régions, elles seront comprises entre 13 et 16 degrés. Et puis du côté de la Haute-Corse, pour la nuit prochaine, les rares nuages seront présents aussi tout au long de la nuit. Un vent faible variable et puis des minimales comprises entre 19 et 22 degrés sur le pourtour du département et en Kostanić. Sur les autres régions, elles seront comprises très tranquillement entre 12 et 13 degrés.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Salut à tous, un piacere di ritrovare torna nanta londi d'Avreguenzamora, siamo insieme sino a mezz'ora, il tempo per noi di yoga insieme. Allora, tutto è pronto, Simon Guerini è pronto a realizzazioni, Patrizia Gambone è pronta allo standard da Acolia via 04 95 32 22 22 e io sono sempre pronto, Arthur Solinas, pa accompagnavi e pa quantunque proa a fare qualche trappoletti c'è radio, i questioni, i domandi sono qui, le blind test è prêt, on écoute et on retrouve una via rano a Libertà Mor e je vous attends très nombreux par le nostro yogo Indoina.

0: Devi, non devi. Bon, abbastanza bene, c'è mica la piscina.
1: C'è mica troppo caldo in paese, in quei bestie e tutto sta affare qui.
0: Ah, si è appena rinfrescata, va, poi, sicuro che c'è stato caldo, eh?
1: Boh, c'è stato caldo.
0: Era di viscio, eh?
1: L'animale si porta di bene.
0: Si portano bene, aspettano a montagnare da qui alla settimana che viene.
1: Quando culetti in montagna da qui alla settimana che viene?
0: Marti
1: si appronta dunque a montagnare.
0: Andai a me in su a Vriscura.
1: I casedi, i luoghi sono pronti?
0: No, non ci sto con Michi.
1: Ah, d'accordo.
0: Io quello alla Teseco.
1: D'accordo.
0: E ho quella vera una volta alla settimana.
1: Bon, ma paravo, Jean-Michel, è tempo per noi di yoga, conosci i regoli?
0: Sicuro.
1: Ma allora, ma comincia con ciò che lo dice l'inglese, o blind test. Sei pronto?
0: Sì.
1: Allora, andiamo.
2: Indovina? Le blind test.

0: le ouvrage à Mousserade et voilà. Et le ouvrier rural, elle a fait tout à vivre d'autres manifestations, on a une des baises, hein. Voilà, faisait un affaire et juste à dater les baises idées, c'est nous niente qui s'accoubait, nous faisait nous voir. Dopo noi siamo entrati una ventina d'anni fa per arrivare a Viera, ci hanno mandato di bene di dare un soffio nuovo, e niente che non può essere appena un lasio di piantare piano piano, e ci hanno accompagnato qualche tempo per arrivare a Viera e rilanciarla. E so che abbiamo fatto di voi appena più di 20 anni.
1: Quest'anno si denerà a Viera di Daliu, il 19 e 20 luglio, in paese di Montemaio.
2: E Campa Cui.
1: Nous sommes à Montegrosso cette semaine dans Campa Cui le Mag, restez avec nous.
2: Scopriamo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.

0: Eorawa, di Redroa à Vincent, Albertine, Ipe, Baji, Viori, di Ochtem à Sante.
1: Ognuno a gunoche, massimo bogi a coiela e a proala. A buncigula, pianta di uvogue di avurza. Certi a diamanu, urtigula, artigula, astrigula. O anqua gabanaccia, cresce in due nimun laole, a ube di egase, nidiasi, tra i bedre e l'orti abbandonati. Ma attenti, quando si doc a buncigula, ella risponde subito subito, di una bianta ghizzinga. Esovronde so verde, con denti vini, e tutte berte di abbianta so coberti di belli fugulenti. E so elli ghici zingano. Ma ciò la sabe, chi a buncigula è una bianta di benestà. I nostri uetti agugliano per fane zuppe, tisane, impiastri, o bagni per i bei. Pulisce o sangue e o corpo, ci aiuta a ridruare l'energia doba i vredi e doba a stanchezza. Di una pianta che si mangia e che è assai ricca in ferro e di piena di vitamine. A buncigula, un nemico solo una pianta medicinale e un esempio di volontà, una forza di anadura. A ubuere da ricchi e puli ad era e aiuta a crescita di altre piante. Cresce in ogni luogo, anche se ad era è povera e secca. A prossima orta che boa uide, saludate la piano piano e senza aver paura di vabizinga. Bagetti viuridi.
2: Comme toi, je suis rempli de doutes.

0: Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Le Wi-Fi, le GPS, l'ADN, les étoiles filantes. Tutto gue, in corso, bella zigur, a cu, marco, biancare, l'inde saramaggi, hashtag massante.
1: Oh cari, buongiorno. Sapete che oggi non possiamo più campare senza elettricità, è vero? Pensateci appena, o l'uomo, i telefonini, l'ordinatore, la televisione, il posto che vi porta a vostra radio RCFM, tanto bisogno di elettricità. Ma sa fare chi è vero? L'elettricità è un movimento d'affaruti tiucchi tiucchi che si chiamano elettroni. Quando si spostano, o più spesso in i vili, portano energia. Fa nascere su movimento di elettroni e dunque d'energia i centrali elettriche facili di calamiti maggiori indrinti a bobini di vilo. L'insembo è chiamato alternatori. Su movimento è fatto da una turbina che si muove in qua forza dell'acqua per i centrali idrauliche o il carbone o il petrolio o il gas per i centrali termiche. Oppure di no, il 90% della produzione in l'uranio nei centrali nucleari. A quali ci sono di no i pannelli solari. Possiamo immaginare l'elettricità come un fiumicedo che corre in villa portando acqua, o in suo caso preciso, energia in te. Il termine preciso è a corrente elettrica, semplicemente. Allora, la prossima volta che voi accendete un lume, pensate a quei di piccoli elettroni che viaggiano in furia e facciano una corsa, giusto, per il vostro conforto.

0: dernières étapes dans le Nebbi ou dans Engie, ou une balade patrimoniale que nous propose Christophe Zagal et en compagnie de François Thomas, y accompagnateur en montagne. C'est à quelques kilomètres du village de Mourade, où une prise de son signée Théo Lacombrade.
1: Oui, nous arrivons à la fin de notre balade. Nous sommes à proximité du village de Mourade, ou sur ce sentier donc, qui a été notamment réhabilité avec le bureau montagne du Nebbi, au Sky du Montagnou, dont fait partie notre invité François Thomas, et qui est accompagnateur en montagne. Franchet, c'est mouillon, petit donc aiguille. Non, t'es au vieux, mais il y a au bévinco qui court.
2: Il y a au vieux bévinco qui court et mouda tout facile là, quoi, pour ce que dit Genoa, la pause de fraîcheur, en avons besoin. Mais au-delà d'un bel au vieux, mais en cours, et au pot, c'est pour l'en passer là, quoi. C'est tout la vie des tempi et l'économie de. Di un fiume e l'economia di un filo d'acqua. Allora, guardate, già abbiamo qua là, si vede un condotto che si chiama una piova, in francese le bief, di la menedou, di era per portare l'acqua ai mulini. Ma mica, allora, i mulini, cosa erano questi mulini? C'erano i mulini per fare verina castagnina, c'erano i mulini per fare l'olio d'olivo, c'erano i mulini per il grano. Tutto lungo al fiume, ma al di là dei mulini c'è anche Evalchere. Evalchere era il tempo di Aseda, per arrivare i vermi che facevano Aseda e di nuovo per fare della. Dunque, Evalchere aveva bisogno d'acqua. E dopo avremo due verere. Una verera antica, una verera corsa, in un'altra comune di Mourade, andremo a bere là. E avremo di nuovo, più appena più sotto, una verera di tipo bresciana, vuol dire l'Alti Fornelli. Questa era per fare il varo, per fare pezzi di moneta, per fare campane. Dunque avevano bisogno d'acqua e di legno. Dunque qui avremo il legno e avremo l'acqua lungo il bevinco. Vi ride che c'era una grossa economia di un fiume.
1: Ecco, noi ci stiamo qui, in fiume, Francesco Thomas, vi ringraziamo per questa spassigata in giro a suo paese di Mourade, quindi un Nebbi, e poi a presto.
2: A presto, sempre con piacere.

0: Jean-Paul Obolete, Aguidar et Ouagabondo, allez, abrimou l'émission n'est chez Giuseppe Umbezzani, et pronto, donc, origéuimo, Giuseppe, buongiorno.
1: Allô,
0: salut, de comandemo.
1: Tout va bien.
0: Bon, tanto meglio. Allora.
1: Hai un'intesa a Angelo a Resena, all'ultima, volevo chiamarla.
0: Eh beh, giusto bon. Appunto, per l'affare dei zucchini.
1: I zucchini. Sicuramente se era sotto all'occhio era meglio.
0: Ah beh, mi penso, io.
1: Bon, mi faccio un'onda di già a te ringraziarla e che mi faccia confianza a occhi chiusi.
0: Yeah.
1: Questo è già, no? Un secondissimo manco, ma... Allora, state attenti, da pesa ciò che ho capito, sono molle, pare sfunga, è così.
0: Yeah, sono molle e sono nero i colori, c'è radio.
1: Dunque, io giocoveria, mi sta attenti, giocoveria, perché ci sono ce ne ca uno o due. Che cambiano i colori, sono mesi malate, ma sono giù parecchi da un anno a fare. Qui c'è
0: la PMU e i casi, uno non ce ne che due o tre, l'altro.
1: Allora, io sono ce da due o tre, è cacciate e si può arrangiare da per lei.
0: D'accordo, ma, questa è una.
1: Ma sono giù assai. C'era fa qualcosa di radicale, con la cioccoveria lì, taglieria, tutte le branche, chissà in dove onde. Ma attenzione, quando abbiamo tagliato una branca, sono foglie, che la sia di bietta o che la sia di zucchino, non c'è mica lasciato di 5-6 centimi, cioè tagliare al raso, si può lasciare di 8 centimi di più malattia. Dunque, che dettagliano tutte le foglie esotane a raso, questa è la prima delle cose. Dopo è un taglieria tutti i fiori masci. Allora i fiori masci si conoscono, sono portati da tige longhe fine. E un fiore masci non fa mica zucchino. Cioè taglia qui a raso guaio di no. Dopo una volta che l'ha fatto qui con le michese a mare, e credetemi pure che usuccio quando l'ha da con là, da qua tutte queste foglie tagliate, fiori in meno, i fiori che ci fermano, credetemi pure la nuova parte. Io penso che può riesce così.
0: D'accordo, io.
1: Penso che la può riesce avendo un affare così. Io sapete, per me la taglia è un affare miracoloso, è normale. Che è logico, non ci bisogna andare a scuola, tagliata una voglia, usuccio, un po' più andandosi, non vanno a ciò, obbligata, lasciate voglia, obbligata a approfittarne.
0: Si capisce, andiamo a parlare di già parecchi orti.
1: Mi pare più semplice, penso che quando era cantato Giosocchini, penso che l'ha messo giù, che da una terra come Giugiore, dunque non c'è mica a cercare questa parte qui. Vedo con gli se quello che fa l'orto di rovinare la terra, di mettere giù, è di una logica normale. Dunque questo quindi è da rete a noi. Dunque, stupidare qui di Zucchino, essendo così, io da presso a me a dare parte.
0: Voilà, sarà forse pronto a ribattere. Bon.
1: D'appresso a me,
0: Ieri, di tutte maniere, Berg ha difficoltà di non aver mica visto esattamente la situazione. Dunque...
1: Perché con Juanca l'ha già detta questa, una pianta, soprattutto l'esperienza che tu vivo e darsi, attenzione, una pianta malaticiosa, avete subito su quelli che sono abituati. Dunque, se è una pianta sana non c'è mica le che non riparte mica
0: e non ci scordiamo di tagliare dunque un fiore mascio
1: un fiore mascio da tagliare. D'accordo. Adesso serve a nulla un fiore così tenso lo deve fritelle e cioè tagliare un fondo qua io. E certe volte io giustamente stamane ho visitato i motocchini come tutte le mani ce ne parecchi
0: yeah.
1: A Allora, quelli che piacciono le frittiere da fare così, questi sono piatti di qui e sono so buoni, il cuore con noi c'è qualcosa di uno,
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, giusto la cosa è questa, Antonio della Vinsolasca, la signora ha chiamato gli assetto tubirali di pomidori, i giorni sono cascati come i miei, di prima.
0: Yeah.
1: Ma non c'è mica un vaso cattivo sangue, e i giorni sono cascati, questo se ne parla più, ma a risera. Attenzione, ho fatto di tutti i mobili e ce n'è più di una cinquantina che sono già sortiti sopra.
0: Ah.
1: Dunque, non è mica perso l'affare. E lui so pomidori, ho applicato, avevi fiori su prani, ho applicato. E dunque, come va, se meno galla va, se meno galla, attenzione, non è cosa come so, eh. E beh, da recuperare, che l'ha perso qualora, da recuperarli qua su.
0: Ah beh, speriamo, già spero che lo segui dall'emissione e poi ci donnerà di Noel a capo come angelo per sapere, giusto per sapere voilà, se la farà lui a diado, mica bene.
1: Oui, attenzione, questa è meglio una affare che mi interessa, perché chi, attenzione, ciò che non troviamo è un affare meraviglioso, perché ce ne dà chi può non avere problemi,
0: Di sicuro.
1: Il tuo è come un dottore che ha la tua malattia, è esattamente la mia stessa fare.
0: Allora, vedremo se abbiamo meritato il vostro titolo di dottore la settimana che viene, o da qui a 15 giorni, la che appena i tempi hanno durato in noi, di
1: ciò da prendere. No, io anche, ma mi cadi di amo qualità, ma sono dura cose, non piace mica perdere, di cose, indotto, eh.
0: Io abbiamo capito.
1: L'ha già detto a parecchie volte, mi piace mica perdere, devo vedere a sapere perché non mi sono marciato, e allo stesso tempo Zampara.
0: Eh beh, sentite, biremo, femmo confianza ai nostri amici, a Gigerano d'altronde, e ci sentiamo la settimana che bene, si dice vuole.
1: Ringraziamo a tutti quelli che hanno bene.
0: Una bella fine di settimana, Oise, approfittate bene, a ringraziarvi, a beggi. Continuiamo l'idea vostra, femmo piazza a Pedro Naligiani. Pedro, cosa ludemo? Buongiorno.
2: Buongiorno, Ionca, buongiorno a tutti e un saluto a un amico che viene passato, Giuseppe.
0: Yeah.
2: E la Montesu. E era giusto, noi siamo un poco, Ionca, oggi con un'amica qui, arriva sera giù e venimo appena uscito tutto, venimo i cinque pieve, venimo tutta la cresta da Vavella a Ugapigorsu, venimo il mare, dunque siamo in un luogo appena uscito, forse che poco conosciuto, non so.
0: Se, non è mica il luogo più alto di Castaniccia?
2: No.
0: D'altronde c'è una, allora, non so se la zadava quest'anno, ma a Groja via Besco, se posso dire così. Allora c'era un progetto di vanne un altro, normalmente si dava durante un mese d'agosto, forse che c'era di nuovo lampada una diama per avere qualche aiuto, tenere radio a niente a capo, ma sì, di nuovo luogo a Buemui, noi
2: che siamo mica. E dunque se sono i nostri luoghi. Non valeva bene.
0: Sono mica tutti me.
2: Ma qui quanto a me.
0: Che fortuna.
2: È una fortuna, oggi allora a un momento dato siamo stati appena usciti dopo assaltati, c'era dopo il mondo, a modo aperto.
0: Ah, boh.
2: Ma ci siamo fatti giusto a poncia sotto, non valeva bene. I valli luoghi non so perché
0: c'era un mondo stamane.
2: C'è un mondo.
0: Ma è vero che c'è appena il mondo, appena.
2: È così, non da festa, non valeva bene, non so mica perché. Dunque, vogliamo i chi. Allora, ben inteso un momento, vogliamo sparte con voi e con gli amici. E non è mutante a fare a di, perché bon, vi passerà giù una oggi che voi conoscete voi e se non so mica. In tutti i casi, vi saluto. Abbraccio e saluto a tutti le amiche.
0: Si è degullato non un pie, eh? Boy. Visto il vostro percorso, non è nemmeno strasiato, eh?
2: Ma si è andato.
0: Si è guardato. Io la ringrazio.
2: La ringrazio. Boh, chi gli è baci, chi. Lo ci diranno, eh? Ah. Montagne virano qui, dunque non abbiamo bisogno. Quelli che codano qui non hanno bisogno di quello all'acqua, sì.
0: Sì, sì. Rivala de be per un brado o rivala de...
2: Per un brado, no, rivaliamo per e dunque la scelta la mafa torna con... che si cambia un progetto e dunque la mafa da Ligiane questa volta un cassare assai più lungo.
0: Ah oui, da Ligiane, d'accordo.
2: Ecco. Ah, ma le strade sono pulite, i luoghi sono belli, c'è l'erba e dunque ci sono profumi miracolosi, un inebaro che profumi meglio assai e dunque... Ci campiamo.
0: Comunque, che passerà di dare da voi domani dina, dunque.
2: Ah, allora.
0: Un quello che stasera, ma domani dina penso che forse mi causa un pedrone appena più sotto, così si ne fa alto tu che.
2: Sì, beh, è sicuro. Allora, stasera sente di basso.
0: Allì, sa voce che è bon. D'accordo.
2: Allì, abbraccio.
0: Di noi buona giornata, provita de ben.
3: Allora, saluto anche, saluto a tutti. Allora, solo che mi presenti ho mai conosciuto.
0: Eh beh, è Angela.
3: Ah,
0: yes, non ti riconosce, Angela Podentini, per quelli che allora si è curato con Pedro.
3: Allora, senti, ha detto tutto Pedro, un aiutante a fare la giusta.
0: Yeah.
3: Se non è sempre lo stesso gustato per me. Che la fortuna che abbiamo noi essere violista d'arte.
0: Con
3: le proprie accorgenesi sempre, spesso, perché chi siamo proprio fortunati. Abbiamo fatto una bandiera quassù, una piccola improvvisata.
0: Yeah.
3: E sono le giornate che contano più. Ecco.
0: Che sai, più mi metti a malattia? Non dico Berri, che tu mi diavi di avere i problemi, ma francamente sai, a più dai.
3: Siamo a un mosco di Uyineba e a Galmana Montagnola.
0: Yeah. Boh, c'è poche cose giusta se lunedì di provvita.
3: Ti fa un saluto.
0: Beh, ti ringrazio, ti abbraccio forte. Sei curato Guantone, non si sola?
3: No.
0: Uggide lui, no?
3: Con Pedro e qua sua compagna. No, Uggide lui, mica all'età di fare qui, ad altri pensieri.
0: Dai, bannerà.
3: Ma oggi qui non sono mica troppo in forza, perché bon, quando lo si canta, vabbè, ma devi essere ma Pedro, i Derkan, sono sempre forti, beh.
0: Bello, allora a montagna bere le plata.
3: Ma si mette alla portata e questo me ne da tutti.
0: È bene.
3: Perché quando è a uso livello, potrebbe anche andare a uso livello senza cercare di impastugliarsi con chi sia come me, perché boh. Vediamo soltanto forte.
0: Ci ne approfitta e senti, t'abbraccio e a ringraziare per il suo saluto e deve pensare a noi.
3: E un saluto a tutti gli amici.
0: T'abbraccio, abbraccio forte, a beggio. E beh, faccio piacere, non abbiamo mica, faccio piacere che se persone abbiano una pensata per noi e ho fatto dei segui su da su Buntu vista che di quello io uso un pedrone. Allora tutte le montagne sono belle, contatemi che a me per dire che ce n'è una più bella che un'altra, dopo ognuno ha suo come appena o paese, ma a Igu francamente a quelli che non conoscono uso un pedrone, più di questo nemico una spassigliata dopo sui che di difficile, nel senso che ci può degullare anche all'ombra a un fresco in famiglia e da guasso. Allora, da guasso, bisogna barrese, non terra solo, e d'avere, un Mediterraneo, gusti, di Duca, si vera sin a Oca Iuzzaona, si vera tutto, un Iolo, a Bonta e Gabigorso, si vera, dopo si bende un tempo, ma berride sin all'Italia, dunque è una vista magnifica. Bon, e ben, allez, ridruemo filo di l'emissione, che si travaglia, si può mica qui per allez, aspettiamo Piede a Barola 04 95 31 28 28 Isola ci da dire tanca scavano su didulo di sa canzone di appena un azzardo e sentiamo dunque il gruppo Ciramondo.

0: L'arcouge domana sera in borgo a nori zerbiazza a diesa. Allez, andiamo in sangaino e garbini son mi sbaglio, mica ridroa. Un nostro amico Giovanni, go saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salute.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, diteci, vi stiamo a sente?
1: Sì. Pure è bene andare alla fase di Uigura che manca.
0: Ie?
1: Noi qui a fare di Uigura ci abbiamo a cua giura.
0: Ah, allora ritroviamo appena a gula giura, è questa?
1: A cua giura.
0: D'accordo.
1: Non ho ritrovato una, ma a me migliore mi ha detto un giorno che la messa così in decorazione, a me migliore mi ha detto siamo passati là sul chapeau di Napoleon amputé.
0: no, o manco ci aiuta a bere avant magari lo boa avè, giusto appunto, ci aiuta di nuovo a sapere che di, come un cappello di Napoleone ma ammuzzato.
1: Non mi chiedo.
0: Ma interessante sapere perché così ritroviamo tutto ciò che noi siamo e si pochi giorni questi. E come ide o va tu da Zega o da Nana o una grigliatura? Come ide?
1: Versi.
0: A ziga, poi ide a ziga, d'accordo. E dunque ritenimo a gula giola.
1: A gula giola, ci mettiamo ovviletto in gente. E parlando di ovviletto, orsino.
0: Annuetto così,
1: ovviletto orsino, che dice, rimane. Noi chiamiamo ovviletto femminiccio. Femmino.
0: Allora aspettate, la già scrive ovviletto femminiccio.
1: Femminiccio.
0: D'accordo.
1: Come l'esiste di nuovo a scopa di ministro?
0: E di stessa, ieri.
1: A scopa di ministro ce ne serviva un po'. Come mondo lo panetta
0: o forno. Rimondulavano o forno, giusto appunto.
1: La scopa di ministro.
0: Non sapeva mica che c'era di nuovo Viletto Veminiccio, e abbiamo imparato, sono contento Isabella.
1: Noi la chiamiamo così.
0: D'accordo, donc, ed è riconosciuto che quando gli parlavano di Viletto Orsino corrisponde a ciò che vogliamo di oggi su Viletto Veminiccio.
1: Sì, quando è sotto dai grandi botti.
0: D'accordo. Volete aggiustare un'altra cosa, Jean?
1: No, ma voglio mi basta.
0: Sentite, tutti i casi.
1: C'è Via Stella che ci aspetta stasera, c'è un coso, c'è Via Stella che ha fatto un affare a San Gaino di Carlo.
0: Ah bon? No quadro di un giornale?
1: Ieri
0: a rubrica che li diamo dei paesi, perché vanno nei paesi. Ah, d'accordo, e ci avete partecipato?
1: Ma ne sono citato come ha fatto partita di vecchi anche.
0: Ah boh. E dunque vanno interrogato allora?
1: No, ma non hanno interrogato, adesso in diretta.
0: Ah, si basa in diretta? Ah, allora. Non si deve mica appena commosso, no? Non mi faccio nulla. È la stessa cosa che di parlare a radio, mi direte.
1: Saranno tutti simpatici come voi.
0: Saranno forse anche più simpatici che me.
1: Anche
0: voi. Allora, forse sarà di bestrava, ma cercherà di divere, o forse la nava bere appena più tardi. Donc ci partecipa stasera, sentite. Voilà, donc andremo a scoprire e a figliare tutto qui.
1: Sì.
0: Bon, mi lascio passare la televisione stasera e
1: poi andare a affrontare, ma
0: avete appena il tempo, Bon, una bella fine di settimana e poi a quella che bene si diore. A Beige. Con gran piacere, a Beige. E donc, nostro amico Giovanni, stasera ci sarà l'emissione Nanta Sangavino e Garmi, che è un assai grande assai, che di ogni sono di come cascimi da Sina a Bianchi, Sina a Mare. E donc, quelli che fiediano a Bia Stella a Zero, poiranno giusto appunto seguire un nostro amico. Allez, qui aurait 3 heures et meno une, t'es basi, alors, allez, mi lascia demic. E l'ultima di settimana, di aperte così, solo, capogalado, quel lacrime a luce, contate e lasciami così, Questa sì l'amicizia. Allez, Vidal, Bagun, Dumbria e Disulana. Siete in casa vostra, vi aspettiamo.

0: Vidalba, Leandemo, Arredroa, Pedro, dopo si interma Maddalena Battisto e forse ad altre persone. Voilà, aiuto bientu appena e berre che la fariuaccia. Pardonatemi, di un gioco, eh. Allez, Pedro, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute, come andiamo? Due esite prima.
1: Sono mio,
0: in mio, ma a Blage, no? A un mare.
1: Sì, a giovane c'è a casa, di mio parenti.
0: Oh, non ci poi... contate mica a vostra vita privata, non ci riguarda mica. Andate a noi alla vita, eh?
1: Eh beh, sono andato. Bon, e che voglio dire, hai detto, è vero che hai una chance di vivere in un'isola incantata.
0: Ah, di un paraíso, non ti ha da dare, se posso io.
1: Poi, di bandire. Autre région, on y
0: va. Oui, non, non, parle-lui à moi, on arrive en domicile, parle-lui à moi, c'est normal. Mais Bibo Soubarla dit nous, d'où tout la mort et la fête au Guadou, mais d'autres régions, et Igours, c'est
1: paradis.
0: Et à dire, vous retournez à Dibouès Piazzamia, des mots d'Oassai régulars et d'Anda, et d'avoir pareil amigui, in pareil logi. Et francamente, di un paraíso, a maintenant, qui on ci manca nulla, qui, francamente, nulla.
1: Voi potete andare in porta di casa,
0: no,
1: e vi riconosce, vi mangiare, sicuro.
0: E può subire anche un po' di garci, può subire.
1: Questa, a darci, mica voi. A darci, ma voi, mica mica.
0: Sei gentile, ma è così.
1: Ha parlato di San Gavino, di Gabri, ci sono passato, e anche lì, le vie.
0: È una regione, senza bar, francamente, ah. È magnifica questa.
1: Gabri, sono tutti... paesi.
0: L'Alta Rocca, dopo, questi, gli,
1: va,
0: quello che...
1: Dopo va in Portobolo, questi, va.
0: Ah, di l'altra parte,
1: mi contesta. Volevo dire, sono passato 4 anni in Italia e io sono da generazione, se volete. Sono stato allevato a televisione italiana.
0: Beh, di noi, ma ricordo che abbiamo i programmi... seguidamo i programmi che la viviamo piavano ancora i programmi francesi.
1: C'erano anche i programmi francesi, c'era la televisione Ciura, Negre Bianco, e prima televisione che c'è stata erano italiani, ma qui mamma veniva a bere i match di la prima divisione italiana, c'era un po' in casa di me, vabbè. C'eravamo la quindicina.
0: Ah, ma dando la televisione, la prima televisione era un spettacolo che s'accuglia niente davanti e diventava anche una maniera di passare una bella stonda.
1: Come dicevamo tutti i programmi. E perché se quando è in Italia c'è niente di domanda di regione sì? Corso,
0: come corso? Parla italiano, parlo italiano. No, ma è vero che Babre Borte di sa lingua gusti, di suo paese, ho fatto di parlare corso, avete so poche difficoltà per farsi capire.
1: Perché il primo effetto dei ristoranti italiani è di parlare inglese.
0: E uno,
1: ma a me parla italiano.
0: Bene, no, ma allora, Badiaghi, qui costi abbia 30 secondi perché di un soggetto che mi ne so abito, se era di un mica usolo, avanti, quando eravamo giovani, gli italiani, quando domandavano qualcosa a un corso, il corso le rispondeva più o meno in corso italiano. Oramai, anche gli italiani, qui in Corsica, ci parlano inglese.
1: Perché
0: pensano che non siamo mica capaci e risponde in corso italiano, in italiano o in corso. E qui è vero che fa male, nel senso che non abbiamo manco alcuna difficoltà a poi scambiare con lui. Ah. E oggi sapevano lui, perché ci parlano inglese, perché chi sapevano che il corso si sente poco, quindi, dunque si mettono anche lui a parlare inglese. Dunque.
1: Ma è meglio. Sono nuove generazioni.

0: 예, 뭐.
1: 네, 예, 예, 예, 예. 예.
0: 와, 이지자리한 이제 뽀기 유지고 혹시 지뽀기도 빠노 에브리아디 제 아이들 difficoltà perché e anche dividiamo perché c'ha ban la banciurella dai gente come me comincia mai si dice c'è una bancia la banciurella
1: Yé, non, non, ma, a gente segui depuis forse una gisante mica di telefono a tutti i orni, a Gabis, ma boi, oui, si ma abbastanza numerosi, beh, ave sempre a calchissia, pronta a parlare e a scambiare, perché segui, biede, a di un lampadona di ama, so tre a aspettare da rida boi, donc, biede. Yé, a ma questa allora, ci posso contare e a so, un benevade, a so.
0: A già finì, Gionca, per. L'affare di Gadini, a Giugunisciuto, e io.
1: Yeah.
0: È vero che si chiamano Tommaso, Tuante. E, ma già conta, andammo a Bari all'epoca, c'era un cinema, c'era l'Edeme o Bari.
1: E o Bari,
0: c'era yeah. France Télégor. E passavamo in destrette come cugino. E passavamo in destrette, i vecchi si sbagliavano di Duvone. Dunque, in casa. Era mica champagne, era appena in capo. Ma lo contavo, fai, i miei parenti, mi contavano che i primi turisti sono giunti, dicevano cosa era questa parte. E anche dicevano, allora, le coste sono qua accrobate.
1: E dici Barriano che dici a noi guerri di imbastia attenta ai gadinade o fa dei miei cari muori e parla dei bioni che dopo attenta ai gadinade ecco senti due bebe vi ringrazio di aver perduto 5 minuti e poi vi prego una bella fine settimana di nuovo
0: anche a voi abbraccio a tutti
1: a beggio. Allora, Giulia, proprio Maddalena e Battisto. Giulia, che ci chiama da Luciana, mi pare. Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno, Bianca.
1: Salute.
2: Sono Aurelis Monpeg.
1: Ah, abbiamo scudato già.
2: Ah, mi devo fare tutto lì,
1: Ma quando?
2: È qui, ma quando è venuto a raccontarlo, piangio,
1: viene. Che? Ha un cuidanente di comediante, ma già mette appena un cinema di noi,
2: Se voi venite qui una sera che lui è andato in un piede, un fratello, perché noi sapete avevamo un piccolo capannò, per scrivere qui, perché siamo buoni. La sera con così voce, per fare il karaoke, a fare così.
1: Ah, d'accordo, allora, non la sappiamo mica.
2: E quindi sono sortita all'Echangeur de Bis, sapete? Quando si vede la storia con la Nayazzi, con la Casamorta.
1: Ah, giù capito.
2: Avevo rapito questi piedi. Allora, la prima no, mi devo andare, allora io a volo, ho detto mio marito, ma come marito si sta sentendo tutti io, allora volete venire buongiorno a Cagno, a Giuseppe, e a modo che gli è mai dato un nuovo paese.
1: Eso.
2: Ma, e voilà, che si muove sempre da sapere che la sua caccare era amica da mia mamma.
1: Ah, d'accordo.
2: E la sua caccare dopo la sua mamma e sua sorella, cioè, siamo sempre stati amici con
1: si deve amica,
2: in mia famiglia. E poi vedete io dico buongiorno, era sempre più a modo, ma vissuto. A Saveglia, perché a Saveglia gli ho conosciuto da giù.
1: Ah, ma eravamo insieme avanti l'emissione.
2: La è stata assente stamattina.
1: E poi sentire di noi domattina. Gli è la chi travaglia domattina.
2: Allora, sempre chiamato come giorno, quando la poi una fa l'altro, dicevo, non sai niente. E poi un piccolo capannò si piglia assai dentro.
1: Mi penso, soprattutto l'estate, così, c'è il travaglio,
2: Un piccolo commercio, la cacete, non penso, 26, gli aveva appena miscelosso di mio cugino, io 40 ore.
1: Ah, 40 ore d'Angelica.
2: Voilà.
1: Yeah.
2: Era 26 luglio, mi avete capito,
1: Pensate a ridiamacidando così fare attendere appena i pubblicità o manco per fare la sapere a quelli che ci stanno a sente,
2: Ma sapete, io vorrebbe, perché facevo da voi 2010 che lo hanno invito a me. Non un campo da nessuno di servizi, ma c'è un piccolo stabilimento, il capannò. E E a volte ha incontrato una volta Marie-Ange. C'è sempre Marie-Ange, questi.
1: Marie-Ange che lavora con noi?
2: Sì.
1: Ieri c'è sempre, ieri.
2: Ieri, vorrei la conosce. E era venuta una volta, ma dopo un'amica che volerebbe del mente, di Dabi, che può anche assistere una sera.
1: Allora non mi posso mica promettere perché l'estate, dico la verità, non è già mica con tabugie, e beh, già l'estate per cacciarmi un paese è assai difficile a sera. No, perché cerco di. Bon, e beh, di nu, essendo guassù, dico mica tutte le sere, si ria con ton che. Ma basi tutte le sere, son bidato, e ho gimbido, che mando un'imbidazione, e ridono. E beh, basi tutte le sere, siamo sempre o di vurcina, me lo si dice, o di sortida.
2: Ma se non si dice, non ci vuole mica essere voi. De oggi perché una settimana gli ho voluto avere a Gian, a mamma di Saveria. Lì era già l'invitazione, se non si deve mica voi, io gli amici.
1: Ecco, no, ma senti, sono mi buono sul Libara, tanto così perché sarà con gran piacere, ma a voi mi la buono mica a certa e...
2: Non c'è problema, ma vediamo che lui stesso. Ma...
1: Bon, allora, non c'è mica perso tutto, allora.
2: Un vincitato per questo, ma come c'è quella bella quando si muona a Gianna?
1: D'accordo.
2: A mamma di Saveria, e a Saveria gli conoscete di quella.
1: D'accordo.
2: Saveria, il Giglio, Sopratino e tutto.
1: Bon, beh, fammi così, allora fa debassare e poi ridiamo a dire per l'affare di Azera, così l'annunceremo d'orna e a obiege di droacci.
2: Allora, così ci sarà così Monpiere ci canterà la prima la voce.
1: A conosco. Bon, Giulia, vi ringrazio e vi auguro una bella giornata.
2: Anche io, vi voglio.
1: Di noi.
2: A tutta l'equipe e a tutti quelli che chiamano e quelli che... Perché ci
1: compiamo. Tanto mi che lavoro. A beggio. Continuiamo con Maddalena. Maddalena, con una casa nuova, la misante, buongiorno. Io
3: non ho bisogno,
1: perciò
3: mi sentite mica?
1: Sì, tutto.
3: Ah, bon. Allora, salute.
1: Buongiorno a voi, salute.
3: E a tutte e a tutti. Bon, oggi che... tanto a me che non è venuta a Pietro e Angela...
1: preferite
3: se che
1: sono terrazzano. Ma ce l'hai sono ben qui, no, i guai, francamente, so ben.
3: Cioè, Ma
1: è berghi,
3: Domani va tippata, allora.
1: Mi vuoi guigia.
3: E poi allora, devo mandare a Bino, allora, mi va meglio da fare. Perché hai letto un certo scritto nel Facebook che
1: ma quindi di un'altra cosa che so fare personale, se posso dire.
3: No, dico che a Mosa non vuole mica bene.
1: Ah no, non c'è maniera.
3: Che le sottorbie. Allora,
1: un esodegno.
3: Ogni se siete che pensate voi, con esodegno, e poi, allora, se le si volete con i consoli, io faccio parecchi mesi che, ci sbocca poco a fare. Allora, io tu, già fa conto con una risposta.
1: Ah, allora, mi interessa assai, sente, la
3: ma corta. E poi, già a panare, mica tutto nero, Un gerbello vi vuole, ma non da un'esorte. L'idea è un so folle, ma Giose è morte. Arriva in strada, aspetta la spannata. Presto sarà chiara, a mente si schida. Poco raviumara, di parola ardita, sbolle o poesia, anima in armonia. Ecco.
1: Allora, Rio, perché ha un cabo so che ha scritto, forse quelle che, a gente non così, difficile, li viene difficile, ha capito tutto, ma...
3: No, ha capito tutto, se è personale, ma...
1: Ma felicitazione per la risposta, io.
3: No, mica felicitazione non va la bene. Allora, adesso devo andare a fare, oggi se la verrai anche a Rito, per aiutare Pinuccia, non faccio che si è detta rimane non ti cercati. Allora, ha detto scansa fatica, che mi ha piaciuto assai, ha detto d'astre, ne ha detto astre.
1: Culilongo, ma... tranchio...
3: Allora, c'è di nuovo, c'è di nuovo corcio.
1: Corcio sì, ne abbiamo parlato già.
3: Alla diretta, allora...
1: Mica ieri, ma sono due giorni.
3: perché volevi di no, paresse, ma volevi di no, disgraziato, po, malheureux, e volevi di no a panagnocca, un peu niente.
1: Alors, c'est dit nous, et pour Oandi, quelqu'ici, Corchou,
3: parlant de. Pour Vrantel, Oandi, Oandi.
1: Alors, Corchou Vradé, Logui.
3: Il est mort,
1: voilà.
3: Odinto, ben, tu as que disait Odinto di Pietro.
1: Ah, Odinto, oui, Hébert, Odinto.
3: Alors, donc, j'ai une autre parole, mais. Non, mais c'est trop impiegata, et au Moabo, à Egia.
1: Ah, il est dit.
3: On Lazarone.
1: Ah, là, questa la uantesa, non a boesia, lui, qualche si, n'a via parlato, ma, a voir, Marigo Dubio, o Lazarone.
3: O Lazarone. Bon. Et tout.
1: C'è di Boultrone, hein, ma alors, certi di
3: Boultrone. Ah, ma quello di Giuseppe, no?
1: A mi bari, sera di Giuseppe, io così.
3: Perché, di Boultrone non vuole mica i. Non so più, ah, Forse
1: che
3: questa,
1: Poltrone, c'è l'idea di un uga beura, ma poltrone è un stercaglio.
3: Così, ecco.
1: E un lazzarone è lo stesso.
3: È lo stesso. Allora, dopo c'è un'altra parola, e io l'ho aggiunta lì, tempi di un moabo. Allora, io cerco berbere se l'esistia, ma allora esisto, non vuole manco appena la stessa cosa. Allora, domando a gente se l'hanno intesa. Digerai piuttosto erbo. Pianza.
1: Pianza, eh?
3: Allora, pianza, quindi un pianzone. Allora, pianza, non funzionare, non sapete ciò che l'igeno. L'igeno, se joindre, o allora, jointoyer, voli, fai un tindo a massoneria, qua.
1: Ah.
3: Jointoyer, ça veut dire faire des joints.
1: Mi bar, yé.
3: Allora, e io la dico, sì, d'altra gente, a conosce non ha il suo significato di pianza. Ecco, pianza di un che costi posa e con face l'onda.
1: Allora, così, ne so, sì. Ma sarà mica forse un falso amico di qualche sia chi dorme e chi pianza?
3: Non credo mica,
1: ma voglio
3: dire. No.
1: Perché
3: no.
1: Da uvato di Lia, enfin, o di vai.
3: Ma può essere. Che voglio dire? Può essere un omonima?
1: Un pianzone, è pianzone.
3: No, ma d'autre avere delle parole.
1: Ah, è a caso.
3: Ma non mi pare che affari.
1: È bene.
3: E allora può essere anche questo. Ma io voglio sapere se non si vede che io vado e voglio, se l'altra gente conosce.
1: Donc, il significato esattamente come può scrivere accanto di un fatto di. Come detto?
3: Io non faccio nulla. Non voleva nulla. Questo qui, questo così pianza.
1: Pianza, d'accordo.
3: È un pianzone. Allora, può essere un italiano? Non so mica. Come uomo o agia?
1: Beh, domandiamo.
3: Vi parlo di 60 anni fa, 50 anni fa. E dopo, perché siamo domandati a Stere, mi sono scordata di fare domanda. Poi. In corso, come vede le serpente di Osarp?
1: Osarp, oui. Osarp è nous, hein?
3: Allora, Osarp è nous. Allora,
1: poi c'est féminine, se mi sbaglio.
3: Allora, qualche sia mi ha domandato come si dice la couleuvre in corso. Allora, Lisandro ha risposto: si dice a Osarp perché non c'è mica l'altro.
1: È usolo.
3: Allora, ha detto: bon, hai ragione, ha detto lì, ma c'è canto dentro. Allora, Giorgio dice: Sarpe o Sarpi. Ma allora, due secondi, scusate. Se vi spiego, bon. Allora, e dicono che pece caldi, anche quello che fa piacionare. Azarpi sarebbe la couleuvre, per lo ma io c'è un altro, Azarpi vuole il serpent, che c'è caldi, lo chiamerebbe serpente o serpente. Allora, Catalina mi ha detto, no, serpente, c'è le mal. Noi
1: non dimo né sarpi né sarpe, dimo sarpo. Ah, usarpo. La couleuvre mi barri a venteso a zarpa, ma.
3: Allora, sarà questa. Ma allora, per dire, dunque, con l'euro serpente, andiamo lì stesso.
1: Non è mica d'altro questo marito?
3: Ha detto un po' caso, ha detto la vita, non è mica. Allora, domandiamo. E Rimane è arrivato un sbaglio, volendo aiutare di nuovo un'altra parola per questo cercaglio. No, una mia nonna che bere, gli ho detto, te ci vuoi, è quello che sono stitti, come ogni... Allora, poi si è piato come... io allora di notte da prevenzione brutto.
1: C'è appena l'idea di se voi prevenzione brutto. D'accordo.
3: Ecco, dunque mi...
1: Ridiremo espressione, dunque.
3: Espressione, ecco.
1: Bon, e domandiamo per pianza e pianzone, se qualche sia conteso, diciamo.
3: Allora rimetti dei...
1: è così.
3: Bannera.
1: Chi bannera? Tutto l'anno. Chi si aspetta? Maddalena, ringraziabile, una bella fine di settimana.
3: Saluto a tutti.
1: A beige.
3: Fate bene.
1: A beige. Continuiamo di idea vostra, sono 3 ore e 3 minuti. E ringrazio a Battista Basobasian, se qui è o ritroviamo. Battista, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute. Allora, diteci.
4: No, per cominciare faccio piacere senza Madame Potentini.
1: Era qua su montagna,
4: Ti saluto. Per un giusto è sensato. Dopo devo andare a Zarp, non di Mazarp, non piace mica scontrare a me.
1: Perché non è mica ben rigorosa questa?
4: No, non piace mica, non
1: è goffa. È goffa questa sì, ma boh.
4: Sì. Dopo abbiamo parlato da un filetto, questo che nasce un guardo di Vadin, è vero ciò che dice con i ragazzi, c'è Antonio
1: e c'è chi ne ha parlato oggi
4: è vero, cioè, non è mica alto questo, ma di Vadin c'è
1: di quello che ne parlava ieri, un filetto ursino
4: quando sono sotto all'alzi c'è
1: d'accordo
4: Dopo abbiamo parlato di un altro a Romano, ci siamo fatto una calcetta mi pare.
1: Ah, ditemi.
4: E allora, con la urata, appena munto, è colà.
1: Colà, colà, colà.
4: E scolà un formaggio, quando vuoi un sciappetto che è cagliato, e che vuoi prendere un petellè, un gatto fatto. Certo, chiamano useri, noi useri chiamiamo ciò che sorti dopo un brucio.
1: Ah, d'accordo.
4: E qui è scolà un formaggio.
1: Allora, ce la fa Iverenza, sa Giugabin?
4: Non l'ho mica fatta, Romano.
1: E colà e sculà, d'accordo.
4: E colà, un latte appena munto, ma un latte preso.
1: Ah, una volta che le munto, subito...
4: E dopo, quando le è cagliato, vedi messo un raggio, o a presiero, e scolà un latte. E tanto
1: scolà
4: un
1: formaggio.
4: E dopo ciò che è sorto, un petellè, un latte fatto, quindi chiamiamo un latte fatto, lo mettito un uovo...
1: E ne va di roccio.
4: Un pudiccio. Ecco, io tu brucio.
1: E fa due brucio, d'accordo.
4: Voilà, è facile, come buongiorno.
1: Facile, per quelle che l'hanno fatto, che hanno visto va, così no.
4: Quando il figlio di pastore si facendo quasi tutti io.
1: Ma i pastori lo facendo tutti io, non voglio dire.
4: Io
1: ti
4: facendo tutto, va.
1: È vero.
4: Voilà. Ma allora, non avevo mica altri affari, dice che non gli agarro con Bolia, nulla con Bolia ne corre cignale, ne volte, giusto un buon pane.
1: Come hai detto, Avine?
4: Un bulo a pane.
1: Un bulo a pane?
4: Un bulo a pane, un bulo a pane.
1: D'accordo, bulo a pane, d'accordo.
4: E poi c'è stato dicendo un po' certo bene, con quello che dice, questo è un bulo a pane.
1: Ma parlato la sabbia mica.
4: È un po' più dura, visto?
1: È appena più dura, è vero.
4: Era giuntese parecchi volte, c'erano anche i giorni, non vanno nuda prima.
1: Questo è da voi che uomo del mondo, è così.
4: A carte tutta la notte, ma hombre, fa una
1: cosa. E così, agli salutati Gian Pietro, nostro amico di Gotte, che ne mo parlato ieri, ma mintu a donna, fa l'arte di Michelazzo.
4: Mangia via Vaspa.
1: Voilà, mangia bene e andare a spasso.
4: Io vedo che erano tutti i travagliatori, quando li vediamo a qualche sia. Un anno che volentai che stai in piena forza. Dice, questo è un buon appanto.
1: Ma ah, d'accordo, vabbè, così un buon appanto.
4: L'altra mantiene,
1: no, no, no, no, se fuori a due, no, è la prima volta che sento io.
4: Ebbene, tanto bello, no?
1: Boh, don, tu, beh, dici so che lì, basta. Gi, gi, gi, gi, gi.
4: Io non stranciano, non è niente di travaglio.
1: Un c'è...
4: Chi stai a rusta, chi stai a purca, chi stai a i gioca, chi stai a
1: era nuova di scarsi. Erano nuova di scarsi quelli che non fruttiano nulla.
4: Animali.
1: È vero.
4: E lo vedo.
1: Eh beh, Batti, allora, vi ringrazio.
4: Buona giornata a tutti.
1: Buona fine settimana, io, hein, è un piacere. Eh?
4: Buona giornata a tutti.
1: A beggi, a beggi. E per se torna completo e preciso, sempre Dio in Pedro, io era stata mintuata questa di noi, ma uno che è costa lunga, io, di qualche sigla, mi piace tanto il lavoro. E a dia saluta a Jean-Luc, Jean-Luc Guy. Allora, e Luigi, di Mige, noi siamo in Pionza. E in più di ça, per rispondere a Maddalena, ha scritto così, donc, a Igu dalle quale, restez planté là. Voilà. In più di ça, di ovato di virma sopra logo, non logo preciso, all'infinito, donc, più di ça, o più di ça, perché forse che Jean-Luc Noiseau Regione, o li è trasformato in no. Ecco, così so gente che hanno coraggio. Ecco, e saluto. Bon, se mi sbaglio con due precisioni, potete telefonare. Cerco di ribadire il meglio possibile. So che mi mandate non ta pagina Messenger di Giancarlo Marsili, ma se vado con un stato che mi sono sbagliato parlando, di sicuro conto non ta boia per ribiami. Allì, una canzone con il Dragolino, Antonio Giosi, e siamo qui sino a 3 ore e mezza, allora ci abbiamo. Di fida devi quelli che facciano agista bon a bere de va 3 ore e mezzo o stasera. Allì, a subito.
5: Oh, dom'è. Ti ricordi quello Dragolino?

0: Raguli, non tonne diosie, la remabia Jean-Luc Bobo s'intéresse à Gérard Renou in Calbi. Gianluca, Luca, buongiorno.
1: Salute Giancarlo, io sono Ciculino.
0: Ben qui parla idea, allora mi sono sbagliato una pronuncia, se ho capito.
1: Io in Pionza.
0: Ah, in Pionza, non conosco mica.
1: Oh, in Pionza, noi in Pionza, in Pionza. Allora, è vero, io metto Wim davanti, in Pionza. E non te la dice che c'è Pionza. O Pionza, eh?
0: Allora, mi vuoi un esempio concreto di Gerardio, se tu ammetti un così,
1: noi abbiamo quando mettiamo i bicchetti in Pionza, lui.
0: Ah, in Pionza, d'accordo.
1: Mica c'ho tardi che lo si è
0: Ah, beh, allora sai, che,
1: gente... dice, no, non te la dice che hanno messo il tassi, ci vuoi?
0: D'accordo,
1: c'è un pionzallo, un picchetto lo mette dopo i zotti e dopo in pionzi con va lui fare la ridrosa con un manico di azzappa.
0: Allora, Radio Gabi, tu vuoi perché chi ha i genuoli, per extension, me lo dice in francese, secondo lo si tratta di un stercaglia, uno che...
1: Esattamente, sì.
0: E beh, una volta che tu metti lo biotto, non brucia più, non faccia più l'onda.
1: Stai fermo questi.
0: E per questo che, dunque, Wabu in Maddalena è giro, questo è un pionzone. D'accordo.
1: Guarda, allora, visto, c'è un'altra, hai visto la pronuncia? On, dipende di lui che dorme. On e on. Eh.
0: Yeah,
1: c'è tre maniere differenti, ma chi dice questa parola?
0: Ma se tu hai giù donne di questa maniera, già, mi si pare che tu ronchi.
1: Stiamo parlando di ronca, ronchiamo stasera noi.
0: Andue?
1: In Pigna.
0: Allora, Arigucada, perché cioè dillo, il gruppo Arigucada, un ronca mica, canta magnificamente.
1: Ronca mica. Perché ti giochi, questo perché un giorno ci hanno confuso pure a Roncada. A Diurgo, è verità, a Roncada quella sua Gesumeri.
0: Beh, giusto appunto. Ma dopo.
1: No. E per arrivare a Ciculino, sai che faccio venire un mire, come ogni bode. E Jacques Vidippi canta con noi, che è un commediante famoso, ma che canta di lui. E Jacques dice, portami due vasetti di mele Ciculino.
0: Bon. Donc, c'est-à-dire, un ronca de mica, un erpia de manco, ma cantade.
1: Siamo impignati, c'est-à-dire, siamo impignati.
0: A chi ora, ben saisir, a chi ora?
1: A un'ora e mezzo.
0: Di un repertorio di radio classico di Whisk, non è mica.
1: Esattamente, quello che ci hai fatto bene, verso intrecciati.
0: D'accordo,
1: Dunque, vi vendiamo perché, non manco un anno, la mai vende tutta questa stagione, forse donna qualche.
0: Mandami e ad, se non avete già chi sono stabilite, fammi le basse così, come per tutti.
1: Tutte stabilite, contiamo poco, ma ti manderai giù.
0: Ma là, perché dunque, d'accordo, senti, fermo così, buon concerto per stasera.
1: Buona emissione a te. Quando vi ho usé maestro, sai che dicevano, invece io usé maestro.
0: Ah, usé maestro per parlare di che?
1: Congé.
0: Ah, c'est déjà. Ah, donc, si nous.
1: C'est maître de 6 mesi, hein?
0: Yeah.
1: Dove passata. Soprattutto i militari, sono 6 maestro, perché i militari. Hanno 2 o 3 anni, e dopo hanno ancora 6 mesi, hein?
0: Ils rientravano con tutto, che abbiamo un tempo assai lungo.
1: Sì, 6 mesi. Questa l'abbiamo imparata con Giacomo Vosina in corti, quando era studente. Studiamo un scritto, non ta gavera, e poi parlando di 6 maestro.
0: D'accordo, e ti contenterai un trimestre, va.
1: Ti metti mi diresti con te, muy interessante dunque.
0: Insomma. Bon. Allora ringraziati, ti abbraccio forte e poi a Biege, allora.
1: Sì, buona emissione a tutti e tante salute a tutti.
0: Allora, ringraziati donna Biege. E poi è interessante, beh, rimo, ma non perdiamo mica o villo via scorsata, siamo Bertudo da Bianzone, donc a Barola detta Maddalena, quando devo mettere un piotolo, un picchetto e bere in Pionzade, e tanto gusti si capisce a viure che è stata biada. Andiamo un calbi con Gerardo, salutiamo, buongiorno.
2: Saluta.
0: Saluta a voi, allora, bistema sente con piacere.
2: Allora, noi diciamo un balagna, sempre in caso di suente a capo, che sia che ha poco uso di lavorare, diciamo, di fare nulla, o chiamiamo un dislatiato.
0: Ah, un dislatiato?
2: Senza latio. È un vero termine corso, allora, quello vi posso confermare.
0: Ieri, questa è la giuntesa anche per me, quando era appena più ciò che io, devo mi famiglia. E amici, allora, ma si dislatiato, sta a mano, non hai la giù in onda. Dislatiato, ieri.
2: Allora
0: di lì a dirla, voilà. Ed è tu, soprattutto chi se mi posso permettere, balanini delle missioni sono pochi,
2: Paga mica, ma poi io quando sento a fare così so taxi rullo, mi interessa, allora poi io amparo.
0: Perché Bagliai è verità. Mi piace a sente o Alanino parlato, francamente. È troppo poco rappresentato dell'emissione. E voilà.
2: Io sto che sente sempre questa emissione, perché mi conviene. Mi
0: ma dopo se avete dei clienti non ci puoi mica telefonare.
2: Ah, se due clienti, quando quelli sono, se no, no, se sono gente, non c'è problema, se ne sono gente a Strom, la Gugori.
0: On a aidé pour le travail, per chiamare piuttosto.
2: No, cioè che le siano niente a mostrare, che mi interessa, so che io, capito?
0: D'accordo. Bon, ma ridenimo la parola di Islaziad e poi...
2: Islaziad, oui, è vera, bravo.
0: Ieie, si capisce, va? Ieie, è vera, Islaziad, a deve attuare. Allora, bon... Bon travail à vous et bon courage. L'estat est content qu'à peine à compliquer à 12 ans après. Intéressant de nous, parce que subito, quand il y a eu la prima parole, le primo saluto, si riconosce subito la gente valanino et Bergi, l'émission est une espèce de mosaïque de toute sa diversité qui compone notre paese et d'avoir rien de dal Tarocco, di Gabigorso, di Valagna, du Centro, da Biagia, eccetera, tutti i luoghi più cini e meglio. Allora andiamo in Naiaccio, c'è Gioan Santo Gondoia, va?
3: Gioan Santo
0: Gondoia? Gioan Santo Gondoia? Oian sa, se vuoi vedere, spegnete il bosto per piacere, a sapete che ci do un professionale.
3: Allora, c'è da tu Valanino, a ricevere un nome, frattete a Messia, sono disgraziato, ma falla sa fare, falla. E no, non faccio qui con tuo anno. Mi diceva sempre questa parola, sono disgraziato.
0: Allora, mica, un amico ha detto disgraziato, Gioan Santo, ha detto dislaziato, E ho fatto davvero pogulasio,
3: Pogulasio.
0: Ah, cioè mica confonde. Perché si assumì appena disgraziato, ma di dislaziato.
3: Allora, scusate.
0: No, ma ci non dai male, io per quelli che ci seguitano e basta.
3: Allora, cosa Mattia ha detto che... ad andare a diretta come? Partite da Porto Pose, questa tempa lì la diretta Ursina è piena, anche merda e per mettere i pesci e per mettere i fiori Trento, per mettere i fiori è pieno, ne vuoi dire lì stesso, bordo di fiume è pieno.
0: E come come chiamate su Viretto questi vostra Viretta?
3: Aveva
0: Ursina. Ah, Ursina, d'accordo. Andiamo a dire, poi, non ci dico...
3: c'è scritto tanto un libro di... come si chiama? Un libro di... Arburini.
0: Ah, quello di Ubacco, gli che gli arriva in
3: Lo tengo come me uccido.
0: Ah, quello di Bagliaidi è un libro, oggi, che gli è scarso di Droane 1, Non che tenete, tenete.
3: Dice, mi presto. No, non ti presto mica.
0: Ah.
3: No, vi giù la guia...
0: E se tu sapete che quello che impresta ci resta dunque oramai non so se lo giuro a imprestare
3: sono in un magazzino per ricerci questo lì è un magazzino di agricoltori hai visto una pete una bella pete tanata sapete come dire tanata
0: conciata noi conciata.
3: Conciata in corso si dice.
0: Beh, tanè, penso che tanè le cuir e concia e concia o goio.
3: Ah, boh, non sapevo mica.
0: Boh, è così, io so, no? Donc, mi piacciono queste belle gusti.
3: Ah, una bella piede, la cosa che l'ha fatta, perché un storico tipo che l'ha fatta, perché è un tipo me.
0: Ma sapete chi è pelle i ghe, di ghe?
3: Di non di un cuoio di vacca, vacca, vacchetta.
0: D'accordo. Ah, è ben piaciuto.
3: Mi è piaciuto.
0: D'accordo.
3: La ventina l'avevo comprata.
0: Ah,
3: è in corso, che l'ha nevata, in corso.
0: Come in Corsica?
3: L'hanno fatta in Corsica, è stata mica via.
0: Ah, è stata fatta qui, d'accordo.
3: È stata fatta qui, capisci come c'è me.
0: No, ma rivengo a parola concia e d'altronde forse a ideo o mica, quando due uomini si vattene e che uno ha piaduto sopra, l'ha messo una goncia. On l'a aidé, Mika, oui, ça.
3: Donc,
0: j'ai sempre essayé d'agouter.
3: Tu as pris la gonce.
0: Perdu la gonce.
3: Ah, t'es tenu.
0: Eh ben, ouais, c'est d'un et pour. Et ben, et d'avouer, tu dis goncha una bella.
3: Eh ben, on a pris un mic.
0: Eh ben, così. Ah, ben, così.
3: Oui.
0: Ou d'où t'es dit.
3: Tout ce qu'il y a dit.
0: Bon. Eh ben, senti, bien ringrazio. Bonne journée et bonne avis, n'est-ce pas, nous, hein. Ouais,
3: vous aussi, à salut.
0: Abège. Allez, je tourne à Biaz, hein, c'est quelqu'un qui s'est bon intervenu, une ou deux personnes. Intant, je vais m'obliger avec Giancamillo Pasquale, je t'aime à Santa sa grande sonne. Et pour savoir l'interprétation de nous, qui s'y llama Perché. Et nous, il va se péter, nous 04, 95, 31, 21, et 28. Allez, à subito.

0: John Camillo Pasquali, perché Traoré Bintigi, quando siamo in Nagna in Vio Morbo, e salutiamo a Gian Antone, buongiorno.
1: Buongiorno, come state? Vabbè, voi?
0: Non c'è male, poi?
1: Così,
0: buon, tanto mi...
1: c'ho un po' quel caldo, ma penso...
0: penso che ad adorato tanto appena, eh.
1: Ma si cerca di urtare, ma vabbè.
0: Yeah. Allora, ditemi.
1: Ah, volevo giusto tornare, hai inteso parlare della diretta, noi chiamiamo la diretta Fiumilalinca.
0: Ah, aspetta, la già scrive perché tu te bavola a diretta Fiumalinca.
1: Non è mantesa, Ursino, non è mantesa.
0: Allora, Fiumalinca, mi hai detto.
1: Fiumilalinca,
0: Fiumilalinca. Ah, Fiuminale,
1: Fiumilalinca. Cresce soprattutto in luoghi, il Vadino, o a bordo di fiume Cede.
0: D'accordo. E beh, così. L'interessante di che, secondo i luoghi, i nomi sono parecchi, comunque.
1: Sì, non ho inteso altri nomi, non ho inteso sempre di così.
0: E beh, questo è ciò che permette l'emissione di sente le dute, infatti. Sì.
1: Allora, in ciò che concerne la violetta, volevo aggiustare qualcosa, non tanto interessante, ma intanto si partiva per i moschi, vedete, quando riusciva a stare i moschi di Statina, facevamo i mazzoli di violetta, dunque. E con un mazzolo lo appendiamo sopra il tavolino delle rose, mangiava perché gli era qui che non ce n'erano più.
0: Ah, io che c'era roba.
1: E la sera si appuravano tutte a montare sul mazzolo di violetta. E con sacco facciamo quello sacco, stringiamo e cacciamo un masso di violette, e dopo andavamo a annegarlo, mettiamo un sacco in un pozzo e annegavamo i moschi così.
0: Allora, quindi di una maniera interessante, per non so se quest'anno i moschi ci sono, è arrivato a un stato che mi torna in risera, bon, eravamo un baite dai mosche, ma non è interessante sapere di mettere da picca un...
1: Beh, parla di che non c'era tanti altri.
0: Ah, ma...
1: Altre
0: assoluta. No, ma dove sono trappolate giusto appunto su mazzolo di violetta e dopo o mettete in un sacchetto e berghi.
1: Facciamo pure un sacco belle di farina, vedete come le facevano nostri.
0: Ma ci vogliamo mettere a violetta fresca o era a violetta
1: fresca?
0: Tagliata, d'accordo. Ah, poi è interessante, una maniera interessante, con conosci amica, d'altre...
1: E poi ci arrivavamo di nuovo, quando non c'era un luce d'acqua, vedete, non si può mica via perché sorti da sotto e non c'è mica, non tira mica come una fontana, diciamo. Allora mettiamo in un posto, facciamo un letto di violette o mettiamo in un posto, un pentamo a violetta, perché non regolisse mica tutto un bruscomoglio dove posso vedere, non regolisse mica la robaccia, appena di filtro.
0: Perché eri
1: di coraggioso, come dice.
0: Esattamente. No, ma dire una maniera Ivan interessante che...
1: Dopo veniamo sul posto, si pulia via, ma non c'era mica...
0: L'acqua era pulita, intanto, eh?
1: L'acqua era pulita. Ecco, Pavioletta, se hai un tempo di...
0: Aggiustate un'altra cosa, perché sono ancora 3 ore e mezzo, così ne approfittiamo.
1: Volevo giusto un fatto. Non si era partito da capo una vigna, un calcano di vigna che andava a un'ora del paese. Ho cominciato a capricciottare e ogni e mamma era un pensierito e ci ha domandato di andare di vado a Ferraro. Allora a Ferraro non so mica se cosa sapete.
0: No, ditemi.
1: Allora a Ferraro vuol dire Ferraro a aiutare se era impedito o se era
0: in difficoltà. A Ferraro, dunque, di andare a aiutare.
1: A Ferraro.
0: Aiuta qualche sì, d'accordo.
1: E questo parlo di qualche buono, era partita da capo a Saviglia sul Arcangelo di Viglia, perché era un tempo di sta di cera. La sta di cera non so se cosa
0: no, così. Ditemi, più di un mandato.
1: Allora, la sta di cera quando la Viglia comincia a essere un po' con forza, se Italia è una nomica Gaspi, lei
0: la
1: cacciare perché cacciano la borsa all'India, allora c'è la caccia e se tale so il taglio non quasi dice sta di cacci, si caccia il taglio le gourmand che dicono
0: le gourmand in francese
1: in francese buono, dopo voglia un surfanao o la do una mano d'acqua con un sacco non so uso o come un chiamano per dare l'acqua un uomo francese non viene mica ma dicevano un sacco no?
0: Un begù mica so che bo cusci so che bo mi l'acqua
1: è un pesarizzato vedete
0: d'accordo
1: lo chiamano malgrado che lo fossi in farro
0: lo chiamano un sacco
1: o mettiate un tuo spino
0: come una
1: lo chiamano un sacco
0: gli è per spirgina pulverizzato
1: parlo una mano d'acqua turista o
0: d'acqua d'accordo, a giocare. E c'è Radio Amado un sacco, pulverizzatore.
1: Lo chiamano un sacco, non so mica chi, bon. Se volete mi pianto, no.
0: Allora, mi spiace perché io vi posso stare sentendo in un quartiere, ma è bene che si muoiono te a vine l'emissione.
1: D'accordo,
0: allora, so che tenete, so che voi lì a dei contatti. E ci dovremo una settimana che bene, vediamo così.
1: Se capisco come è partito, come ha detto...
0: No, è meno due giorni così a fine settimana. Borto sarà due ritorno luni. Un mese d'agosto non sarà di mica qui per un certo tempo, ma sino a fine d'agosto sono qui.
1: Ciao,
0: ringraziabile altrettanto, una bella giornata, ringraziabile.
1: Anche a voi.
0: Siamo a Vine, torna a gusti oggi, personalmente ho passato una bella stonda, spero che è di nuovo caso per voi, a dire ringraziare a Nicolao, a Tony, a Julie, voi due, tutti, i partecipanti, quelli che ci seguono, un piccolo messaggio in a quelli che ci seguono da voi mesi, anni, che non si sentono di Franca o Basso, credimi pure, una volta che Bobby ha detto, non c'era di più a fare un'altra maniera. In tutti i casi, fate bene in a Ugalori, sera di ritorno, così a Gige Meteo France, e poi a trovarci l'uni, da l'uni si e un saluto a quelli che ci ribiano a sera o a un altro momento della giornata, qui noi stiamo i ribi, fa della sabedino di importante, vi prego più bello e a lunedì di oggi.

0: Une rencontre à présent dans Merca avec l'agriculteur Rémi Bartolette pour découvrir une gamme variée d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques du Cap Corse. Il sera présent tous les mardis cet été au marché de Cisco de 17h à 20h dans la cour de l'école. Et puis il sera également présent, notez-le, à Pedragourbar en nocturne le 25 juillet et le 29 août également.
1: Faccio l'olio essenziale e l'idrolat, dunque ho piantato, ho nettato 6 ettari di montagna, ho messo 100.000 piedi di morsa e dopo ho altri luoghi in Capicorso e una distilleria e faccio i mogli e idrolati, diciamo. Si fa che ieri presentiamo tutti i nostri prodotti ai corsi, che non sono mica tanto pratici di luoghi, ma così cominciano a conoscere. E effettivamente con altri produttori potete volte fare una lea di radio che ci associamo per fare un prodotto, a chi fa un sapone, a chi fa una candela. Allora si distilla tutto l'anno, perché ci sono piante che vanno colte d'inverno, l'altra d'estatine, dunque si lavora tutto l'anno in dell'olio, c'è di che avanzare, c'è di che lavorare tutto, ci sarebbe delle piazze anche per i giovani, ma bon, speriamo che ci sarà seguito. Allora io faccio solamente piante nostrali, dunque sono tutte piante che crescono da noi, con specializzazione da noi, dunque c'è l'olio di Capicorso, che allora in Capicorso è un luogo che sono tutti gli elementi, acqua, vento, speciale, c'è sempre appena i sali dappertutto perché è mica tanto là. Dunque abbiamo veramente caratteristiche che non si trovano manco in altri luoghi in Corsica di Orte. Dunque abbiamo tutte queste piante lustrali, dunque ha il vinocchio, voilà. C'è evidentemente il rosolo marino, il mirto, c'è il vino larice che con l'ugnolo, con degli amici Albertini di Marco Maria, dunque che un giorno che si è installato su, facciamo cosa c'è, torna, guarda appena perché tutto di capo la di mica. C'è a Crista Marina di un finocchio in mare, che è un'erba magnifica, e a chi faccia come i citrioli, devo dire, mangiano della cedo. È una pianta che di mica conosciuto tanto è in Corsica, ma è un peccato perché è una pianta magnifica. Voilà, dunque c'è appena Agrimentina in piaggia.